0: le 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Manuela.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

largo su questa strada e noi siamo stanchi. Come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

E invece, eccola qua, con le verità, e chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, il consiglio è quello di fermarsi un po' e riflettere. Non fate troppi progetti, anzi, prendetene a cuore uno e portatelo a buon fine. Nel lavoro la vostra intuizione e la vostra determinazione saranno premiate. Toro, la monotonia sta per lasciare il posto a qualcosa di più. Questo è poco ma sicuro. Le stelle vi aiuteranno a gestire con successo le relazioni e gli impegni lavorativi. Gemelli, in coppia vivrete momenti di grande complicità e sensualità, mentre i single avranno vita facile nell'approcciare persone interessanti. Nel lavoro siate determinati e impegnatevi per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Cancro, le stelle vi sorridono, rendendo questo giorno ideale per portare avanti progetti personali e professionali. In amore vivrete momenti di grande intesa, mentre nel lavoro molto si muove. Leone, una persona sta per varcare la soglia del vostro cuore, quindi lasciatela semiaperta. Nel lavoro sarete particolarmente ispirati e produttivi, presto potrete migliorare l'attuale posizione, anche dal punto di vista finanziario. Vergine, l'umore potrebbe essere altalenante e questo influenzerà i rapporti interpersonali. Nel lavoro affrontate le varie incombenze con ottimismo, cercando soluzioni creative ai problemi. Bilancia, la pazienza è la virtù dei forti, ma in alcune circostanze c'è chi potrebbe abusare del vostro essere così accomodanti e disponibili. Ricordate che ci vuole una via di mezzo per tutto. Scorpione, le stelle vi invitano ad essere un po' più calmi, anche se potrebbero capitarvi delle situazioni che vi faranno perdere letteralmente la pazienza. Cercate di mantenere la calma e la lucidità il più possibile. Sagittario, da oggi potrete iniziare una nuova fase della vostra vita. Presto potreste ricevere delle notizie che vi prepareranno a dei grossi cambiamenti. Anche se inizialmente farete fatica, poi vedrete che apprezzerete molto. Capricorno, se siete in attesa di una risposta importante e vi sentite agitati, cercate di circondarvi di persone che siano in grado di darvi ottimismo e di mettervi di buon umore. State lontani dalle polemiche inutili. Acquario, siete un po' suscettibili, quindi è il caso di rimodulare un po' il tiro. Cercate di non dare soddisfazione a chi vi stuzzica solamente perché non vede l'ora che reagiate male. Pesci, nel lavoro sta per cominciare un periodo molto roseo, fatto di tante conquiste e soddisfazioni. Cercate di essere attenti e di non soffermarvi solamente su voi stessi e voi stesse, ma di valutare anche le alternative che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa. L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Dopo quello segnalato a Vigevano, un caso di dengue nella provincia pavese, si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna in Lomellina e che è risultata affetta dall'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette. Lo sport è con il calcio, gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Genoa vince contro il Sud Tirol per 1-0, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Ferdinando De Giorgi, che sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 16 settembre 2026 è il 259esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 19:18. I santi del giorno sono San Cornelio e San Cipriano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 settembre del 1904 in Italia inizia il primo sciopero generale che durerà sino al 21 settembre, innescato dalla strage dei minatori sardi il 4 settembre ad opera dei carabinieri. Nel 1908 viene fondata la General Motors, marchio mondiale dell'industria automobilistica. Nel 1920 un carretto carico di esplosivo viene fatto esplodere a Wall Street, tra la sede della banca Morgan Stanley e la borsa valori. Unico responsabile della strage è l'anarchico italiano Mario Buda. Nell'attentato moriranno 33 persone, 200 il numero dei feriti. Nel 1949 va in onda il primo episodio del cartone animato Willy il Coyote e Beep Beep. E nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre a 200 anni luce dalla Terra l'esistenza di un pianeta circumbinario, cioè orbitante intorno a due soli, con due tramonti e due albe. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 settembre del 1995 la nazionale di pallavolo italiana vince il 19esimo campionato europeo svoltosi in Grecia, bissando così il successo ottenuto due anni prima. Anche la finale è identica a quella del 1993, Italia-Olanda 3-2. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 settembre del 1992 gli 883 sono primi in classifica con Hanno ucciso l'uomo ragno. Nel 2005 Ligabue pubblica il disco Nome e cognome. E nel 2011 Simona Molinari e Peter Sincotti lanciano In cerca di te. Passiamo a Renati oggi. Compie 74 anni Mickey Rourke. È popolare nel mondo del cinema come attore e sceneggiatore, ma i primi passi li ha mossi sul ring come pugile. Spegne 65 candeline il giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano Alessandro Cecchi Paone. E buon compleanno anche a Roy Paci, il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano. Compie 57 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 16 settembre 1977 di Maria Callas, considerata la più grande cantante lirica di tutti i tempi. Nel 2016 ci lasciava invece Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi semina buon grano avrà buon pane, chi semina lupino non avrà né pan né vino.
1: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Music Box.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova hypercar di Woking, la McLaren W1, erede delle leggendarie F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli,

0: grandi viaggi, il Voge SR450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm cubici di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza, offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, siete piuttosto spericolati e impavidi ultimamente. Cercate di sfruttare al meglio queste vostre qualità sia in amore che nel lavoro per raggiungere ciò che desiderate. Toro, in amore occorre fare attenzione alla gelosia. Ogni tanto dovreste fermarvi e ragionare, invece che parlare o agire d'impulso. Nel lavoro avrete la possibilità di raggiungere un obiettivo importante grazie al lavoro di squadra. Gemelli, per i sentimenti le nuove storie sono promettenti. Dovrete però approfondire al meglio tutto. Nel lavoro, dopo un periodo piuttosto controverso, ora è una fase di grande fiducia ed espansione. Cancro, in amore c'è la voglia di tornare protagonisti. Se non siete riusciti a risolvere una crisi adesso, dovrete fare una scelta. A livello lavorativo, cercate di non agitarvi inutilmente. Leone, nel lavoro può essere il momento giusto per farsi venire in mente qualcosa di buono. In amore siate più equilibrati, ci sono delle scelte da fare. Potrete fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Vergine, sul fronte dei sentimenti è una giornata che può portare maggiore serietà. Nel complesso è meglio evitare incidenti diplomatici. Nel lavoro è una giornata piena di piccoli ostacoli che dovrete affrontare con lucidità. Bilancia. La vostra determinazione sarà al massimo oggi, ma voi evitate di imporre le vostre idee agli altri. Ascoltare con attenzione sarà invece la chiave per evitare conflitti e magari ottenere proprio ciò che volete. Scorpione. Per i sentimenti è un momento piuttosto confuso, ma avrete finalmente le idee chiare su alcuni aspetti della vostra relazione. Nel lavoro il cielo è interessante per fare il punto della situazione e magari voltare pagina. Sagittario, la vostra mente sarà vivace e pronta ad esplorare nuove idee. Tuttavia, cercate di non disperdere la vostra energia in tanti progetti contemporaneamente. Fate una lista delle priorità e cominciate dal punto 1. Capricorno. A livello sentimentale è meglio evitare rapporti con persone già impegnate. A livello lavorativo, invece, è un periodo ancora complicato, ma non per questo improduttivo. Acquario. Sentirete oggi un forte desiderio di sicurezza e stabilità. Le stelle vi aiutano a prendere decisioni sagge riguardo alle vostre finanze o alla gestione delle risorse energetiche e di tempo. Pesci. Per i sentimenti c'è una certa stanchezza. Questa non è la giornata migliore per mettersi a litigare. Buon momento invece nel lavoro, ma se vi mettete a discutere con tutti, finirete per ritrovarvi esausti, inutilmente. Oggi vi saluto con le parole di Susanna Tamaro. Solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto. Chi si svincola o si compiange è destinato a perdere. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: sono le 8 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi ieri mattina. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiare provenienti dall'Italia.
1: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che definisce i comportamenti di Mosca sconsiderati e pericolosi per tutta l'Europa.
2: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia.
1: Ex Ilva, un possibile deposito dell'offerta delle imprese dell'acciaio italiane potrebbe arrivare nelle prime settimane di ottobre. Lo si apprende da fonti vicine, commissari, secondo cui il governo più volte ha ribadito la propria disponibilità a supportare i player interessati allo stabilimento, ma si sottolinea: finché non si palesano le offerte non si potrà parlare di partecipazione dello Stato. Intanto oggi riunione tra governo e sindacati a Palazzo Chigi.
2: La ASAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rossa ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono dunque ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
1: Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Il Genoa vince contro il Sudtirol per 1-0. La Fiorentina batte il Pisa 3-0. Per il volley maschile non si ferma più l'Italia di Fefe De Giorgi, che sconfigge 3-1 alla Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. E azzurri, già certi di chiudere almeno secondi, torneranno in campo domani contro la Slovenia.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Il cielo si mostra con una luce morbida, quasi autunnale, ma senza rinunciare al tepore residuo dell'estate. Velature leggere attraversano il paese mentre l'aria resta piacevole. Le massime rimangono sopra la media stagionale. È una giornata che sembra dire: l'autunno arriverà, ma non oggi, mantenendo un equilibrio delicato.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Ora passiamo a parlare di Donnas, dove è stata inaugurata la nuova scuola di Vert. La cerimonia, svoltasi sabato 5 settembre alle 16 al Gran Vert, ha previsto i saluti delle autorità, la benedizione e il taglio del nastro, seguiti dalla visita dell'edificio scolastico e da un rinfresco. Un momento dedicato alla comunità e alla presentazione di spazi rinnovati per studentesse e studenti.
2: Ora passiamo a parlare del tiro a volo di Châtillon, dove Legambiente sostiene le segnalazioni dei cittadini che lamentano disturbi acustici legati ai colpi sparati nell'impianto appena collaudato. Il rumore, già molesto di per sé, diventa insopportabile quando non vengono rispettati i limiti autorizzati da ARPA e Regione, come orari e giornate di riposo. Il presidente Giampaolo Fedi invita i comuni a valutare l'impatto acustico prima di autorizzare strutture così sensibili e chiede verifiche per garantire il pieno rispetto delle norme.
1: Parliamo ora di sanità pubblica. In Valle d'Aosta è stata rilevata per la prima volta la presenza del virus West Nile in due uccelli selvatici, un corvide e una ghiandaia. L'azienda USL precisa che il ritrovamento non deve creare allarmismo, ma conferma l'efficacia della sorveglianza attiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi. Sono state avviate le misure di prevenzione, interventi

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: tutto il contatto era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Sono le 9:01.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina che potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitense apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
3: Gli Houthi hanno smentito di aver lanciato un drone contro la città santa della Mecca, definendo una menzogna l'accusa mossa dalla coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita. È stata superata una linea rossa, avvertito Riyadh, sottolineando che adotterà le misure necessarie contro i ribelli yemeniti. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o di richiedere l'autorizzazione del Congresso.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, fa sapere il Viminale. Il ministro degli Esteri italiani chiarisce: nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. Palazzo Chigi oggi in programma primo un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
4: L'Aula del Senato ieri ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protesta delle opposizioni.
3: Lo sport con gli europei di volley. L'Italia sconfigge per 3-1 la Cechia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite. Gli azzurri torneranno in campo domani contro la Slovenia, ma intanto sentiamo il commento post partita del CT Fefe De Giorgi ai microfoni di Sky Sport.
5: Noi dobbiamo pensare che ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati come oggi sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Questo devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali, nel senso che si aiutano molto, hanno la forza anche morale per farlo, caratteriale, hanno degli ottimi legami tra di loro e quindi questo chiaramente aiuta.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Gli applausi sono per Gaia, cioè, gli applausi sono assolutamente per Gaia, questa estasi. Una delle protagoniste alla fine dell'estate, no? Dal punto di vista musicale è stata molto attiva, non tanto con dei brani ma con i live che ha fatto in giro per l'Italia. Però attenzione, adesso ovviamente voi non sentite la base perché di nuovo il mio mixer ha deciso questa mattina di cambiare le impostazioni senza che nessuno gli abbia mai chiesto. Benissimo, adesso dovrebbe funzionare. Diretta del Carpegio, diretta del 2026, dal 16 settembre 2026, in un contesto climatico molto particolare in cui le mattine si stanno facendo più fresche. Adesso posso dire, sono proprio i giorni più belli dell'anno qui. Cioè, dal punto di vista climatico, questo periodo è una roba, lo prolungherei di 3 mesi, purtroppo non si può. In diretta da un contesto geopolitico che ci sta portando, diciamo, molto vicini agli scontri bellici con una serie di paesi, soprattutto, diciamo, con il fronte orientale, che è particolarmente caldo in questi giorni, e c'è pochissimo da scherzare perché io mi sto cacando sotto, come direbbe Aldo Giovanni e Giacomo. In diretta da

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 €. Hai presente che spettacolo la mattina? CIDAC!
3: Vabbè, stavo parlando e è scoppiato tutto. Vabbè, comunque stavo giusto per lamentarmi del caro carburante. Ieri ho visto un distributore proporcela ai 2,6 la Super. Così, giusto per, siamo sopra, ampiamente sopra i 2, un po' dappertutto al litro. Situazione complicata, diciamo, molto complicata.
4: 20 euro di gasolio, sì. 20 euro di gasolio, 8,86 litri, sì. Pezzi di
3: non si può assolutamente andare in onda. Questo però rende abbastanza l'idea, credo, no? del sentiment, diciamo, del mood, mi piace quelli che dicono il sentiment, cioè il sentiment. Guarda, se devo fare la classifica dei 3 anglicismi più proprio ridicoli che sento, il sentiment penso sia anche la mission, devo dire. Non so se mettere il sentiment o la mission al primo posto, no? Devo pensarci, la mission anche non è male, perché potresti dire lo scopo, l'obiettivo, potresti dire un sacco di cose, la mission decidi di dire in inglese, vabbè. Mentre la mia voce si sta sdoppiando, mentre oggi il mixer, io sai cosa faccio oggi? Prendo il mixer, lo lancio fuori, ho deciso che faccio proprio, diciamo, lo scontro finale, tipo, visto che c'è Star Wars, no? In sottofondo. Tipo lo scontro finale tra Luke e suo padre, Darth Vader. Potremmo fare questa cosa qua. Salutiamo anche Christian, salutiamo Giuliana, salutiamo tutti quelli che scrivono al 349-722-5831. A me servirebbe un disco un po' carichino adesso, per partire. Perché non è che posso... Questa, guarda, questa è perfetta. Aspetta che c'ho la stanno succedendo cose stamattina, non parte neanche la canzone. Aspetta, allora devo, adesso lo faccio in diretta. Devo chiudere il programma perché si è sdoppiata la base sotto, perché il mixer non funziona, una roba mai vista prima. Ormai purtroppo conosco tutti i bug di questo meraviglioso contesto, diciamo, no? E ricordo sempre che questo mixer è l'ultimo, è tipo quello di nuovissima generazione. Cioè non è che dici abbiamo risparmiato come radio sulle attrezzature. No, il contrario, abbiamo investito, abbiamo preso l'ultimo modello e funziona peggio di quello prima, perché l'azienda che l'ha prodotto ha fatto una cappellata. Assolutamente, lo dico proprio senza problemi. Ora devo aspettare che si riavvii il programma, una roba incredibile, ci mette tipo 3 minuti, proprio, io dico, ma cioè, uno può, cioè, mamma mia, chissà se mi state ancora sentendo voi, credo di sì, esatto, dovreste sentirmi in questo momento. Adesso attendiamo, salutiamo anche Piero Alpino, intanto buongiorno, ricordiamo che abbiamo il vincitore anche del Tour de Géant, quindi insomma è giusto, lui è uno di quelli che tifa, insomma, che va anche sui sentieri. Ha vinto un cinese, Jiazhu Zhao, che ha vinto, e c'è questo, insomma, grandissimo risultato anche di una donna, che è Katarina Hartmut, terza, davvero 2 record incredibili sia nel maschile che nel femminile. Lui è riuscito ad abbattere di 3 minuti il record del 2025 del Thor, che era di Richard Victor, non so, mentre invece la Hartmut, Katarina Hartmut, tedesca, ha distrutto il tempo femminile di 12 ore, cioè ha migliorato il record di 12 ore, prima volta per una donna nella storia in cui sale sul podio insieme a 2 uomini. Il secondo è Jonathan Schindler, uno svizzero molto bravo anche lui, insomma, che si guadagna la medaglia d'argento. Applausi a tutti, assolutamente. Vero livello livello impressionante, assolutamente sì. Ma pensa, ci hanno messo meno loro di quanto ci sta mettendo il mio programma per riavviarsi. Fare il torto, incredibile questa cosa. Adesso funziona? Oh, ce l'abbiamo fatta, bene, ce l'abbiamo fatta. Possiamo mettere allora il brano cui alludevo poco fa, un brano molto carico, molto carino, dei Killers, Mr. Brightside.

Gradisco, ho gradito, direbbe De Sica, la gradisco, il famoso adagio, insomma. De Sica, io posso dire che ormai ho finito totalmente di rivalutare De Sica, sono ormai convinto, dopo averlo presentato come il trash assoluto, ormai è diventato per me un faro, lo dico subito, parlo del figlio naturalmente, il padre lasciamo perdere, insomma, grandissimo regista, eccetera, però ecco, volevo segnalarvi questa mia avvenuta rivalutazione di un'icona della comicità italiana. Vabbè, chi se ne frega, giustamente diranno tutti gli ascoltatori, che si attendono da me ben altro, si attendono Ben Affleck, si attendono che io vada sui quotidiani e guardi insieme a voi quali sono le novità. Adesso vedo che c'è un monopolio del toro un po' dappertutto, no? in tutti i quotidiani locali e non solo. C'è in particolare un grande focus sulla vincitrice delle donne, che è Katharina Hartmuth, terza assoluta, una scienziata, pensate, una 31enne tedesca, tra l'altro non è la prima volta, insomma, che stupisce con le sue prestazioni, insomma, sono diversi anni che partecipa a varie gare di respiro anche internazionale, e però in questo caso davvero è stata incredibile, abbattendo, diciamo, di 12 ore il record femminile, arrivando terza assoluta, mai successo prima a una donna all'interno di una competizione come il Thor. E stasera propone un piccolo approfondimento sulla sua figura, diciamo, no? Anche un po' sulla sua storia, sui Thor a cui ha partecipato precedentemente, ai record in qualche modo che già aveva messo a segno, ma davvero in questo caso è riuscita a superare se stessa. Poi lei dice: difficile dire qualcosa di sensato in questo momento, mi sento completamente esausta, ho bisogno di dormire. Bellissimo, perché quando intervistano all'arrivo, no? Si aspettano delle dichiarazioni, sai, tipo, non so, il calciatore che ha vinto la Coppa del Mondo. Allora dico: no, bisogna dormire e trovare un po' di tempo per riflettere. Queste sono le dichiarazioni. Quindi niente, lasciatevi andare a dormire. Questo è un po' stupendo. Giustamente, insomma, no, giustamente lei è una scienziata del clima, pensate, con un dottorato in climatologia. Quindi è anche, come dire, al passo coi tempi, cioè incarna anche un po' lo zeitgeist, per usare un parolone, no, tedesco, lo spirito del tempo. Il suo percorso sportivo è esploso negli ultimi anni. Nel 2022 ha vinto Swiss Canyon e Eiger Ultra Trail, è arrivata terza alla TDS. 2023 vince l'argento ai mondiali di Innsbruck e poi secondo posto all'UTMB dietro Courtney Dowalter. Vabbè, il 2023, poi ancora 2024, va al Thor, lo vince diventando la prima donna comunque a scendere sotto le 80 ore, quindi già un record ce l'aveva, e poi insomma ieri è riuscita ad andare ancora oltre questa cosa, partendo di 12 ore il record femminile, davvero impressionante quello che è riuscito a fare. Poi giustamente ci sarebbe anche a dire qualcosa sul vincitore generale, insomma, no? Questo grandissimo atleta di Kailas, peraltro lo sponsor della manifestazione, mi segnala stasera, fa parte insomma di questa squadra, lui è Jiaju Zhao, cinese. Insomma, davvero anche lui una gara impressionante. Ancora non ho grandi approfondimenti sulla sua figura, magari arriveranno. Ah no, ce l'abbiamo. Allora, 31 anni, uno dei principali ultra trailer cinesi, si avvicina alla corsa praticamente 10 anni fa dopo aver lavorato come rider per le consegne. La sua carriera nel trail è decollata nel 2018 quando vinse la 100 km della Biaoshan Off-Road e il successo poi nella Spartan Race, diventando il primo cinese a imporsi nella competizione. Poi insomma colleziona una serie di vittorie record, 2021 fino al 2025 fa l'UTMB, arriva decimo, fa anche un Thor senza riuscire a chiuderlo nel 2025, poi nel 2026 arriva con una serie anche di vittorie importanti durante l'anno in corso, tipo per esempio a Chongli, la 168 Super Trail Race, chiusa in 19 ore, il nuovo record del percorso, e poi insomma riesce anche a completare alla grandissima questo Thor, quindi applausi assolutamente. Bravo, bravo. Molto bene, molto bene. Vabbè, ci sono ancora da dare tanti verdetti. Vedo che per il podio femminile c'è ancora una gara aperta, almeno questo riportavo stasera, stamattina, tra la cinese Wiping Zhang, Claire Bunworth e una brasiliana che si chiama Manuela Vilaseca. Quarto assoluto un altro cinese che si chiama Wei Qiang Zhan, che era arrivato sesto nel 2025. Insomma, la Cina è entrata prepotentemente, potremmo dire, no? All'interno delle gerarchie del Thor. Cioè, hanno piazzato davvero nei primissimi posti un sacco di atleti, sia al maschile che al femminile. Insomma, mi pare un'altra notizia interessante da dare da un punto di vista sportivo, di come evolvono anche le provenienze. Sapete che insomma il Thor è una gara di respiro sempre più internazionale, e anche questo un po' in qualche modo è interessante da analizzare.

0: Lunch. Billie Eilish ci porta già a pensare al pranzo con questa canzone. Io devo dire, raccolgo l'invito e faccio già uno spuntino alle 9.30 mentre voi ascoltate il Music Box. Prego.
1: Music Box. Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. Il titolo.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2, al cinema.
0: Super Trailers.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Allora, gli applausi che sentite non sono un effetto del mio mixer, ma è l'audio in diretta, perché insomma in questo momento c'è il discorso sullo stato dell'Unione, Unione Europea. Sta parlando Ursula von der Leyen in questo momento come Presidente della Commissione Europea. Cos'è il discorso sullo Stato dell'Unione? Noi lo conosciamo soprattutto nella versione americana, no? State of Union, di solito si fa un po' il discorso a metà mandato. Bene, ogni anno anche l'Unione Europea fa questa cosa, cioè fa un discorsone al Parlamento Europeo, però di fatto è sostanzialmente la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, a fare questo discorso e presenta un po' le priorità dell'Unione Europea per l'anno venire. Quindi si fa un po' il punto sull'anno trascorso, si illustrano le priorità, si annunciano nuove iniziative. Di cosa stanno parlando in questo momento?
2: Della nostra economia e della nostra sicurezza. L'Europa ha una posizione chiara. Vuole sfruttare in modo ottimale l'intelligenza artificiale per migliorare la società, la qualità della vita e la sua produttività. Sono convinta che l'intelligenza artificiale possa giovare all'umanità se usata bene.
1: Sì, beh, certo.
2: Ma come con qualunque altra nuova tecnologia così potente, occorre bilanciare da un lato le opportunità e dall'altro i rischi. E senza far fronte agli uni e agli altri non riusciremo mai a cogliere davvero il pieno potenziale dell'IA. I cosiddetti frontier model sono sempre più avanzati, ma questi rischi assumono contorni sempre più precisi. Ecco, i modelli attualmente in fase di sviluppo renderanno possibili attività di hacking su una scala inaudita. Presto saranno nelle mani di avversari che hanno una visione del mondo lontanissima dalla nostra. Al contempo diventeranno sempre più evidenti anche i pericoli posti dai modelli capaci di automiglioramento, i casi di agenti di intelligenza artificiale che evadono dal loro ambiente e inseriscono stringhe di codice malevoli, non sono utopie.
1: No, certo.
2: Dopo l'incidente di Hugging Face, gli sviluppatori stanno lanciando l'allarme e gli amministratori delegati delle società più avanzate in questo settore ci avvertono che è ora di mettere un freno ai modelli di automiglioramento ricorsivo. Se chi sviluppa queste tecnologie le idee chiare, allora noi non dovremmo essere da meno. Il regolamento sull'intelligenza artificiale è ovviamente uno dei nostri baluardi e mette l'Europa nelle condizioni di plasmare una risposta mondiale.
1: Vabbè, agiremo qui. Comunque il discorso è lungo, non possiamo sentire tutto il discorso dell'Unione perché durerà, non so, 3 ore credo del genere, quindi però ogni tanto faremo un'incursione per vedere almeno i temi. Si è appena parlato, vi segnalo, di agricoltura, è stato uno dei temi insomma affrontati questa mattinata, è iniziato più o meno da un'oretta questo discorso, quindi vediamo quanto andrà avanti. Ogni tanto faremo appunto delle piccole incursioni e sentiremo almeno i temi insomma senza starci troppo. A proposito di temi, guardavo che ci sono i dati sulla pista ciclabile di Aosta, gli attesissimi dati oserei dire della pista ciclabile di Aosta, che insomma è stato un grande tema che ha diviso la popolazione. Ancora adesso c'è chi non si è rassegnato all'idea della ciclabile dentro il centro insomma di Aosta, ai parcheggi meno eccetera eccetera, però la cosa che tutti insomma avevano chiesto era di avere anche dei passaggi, avere dei dati sui passaggi, cioè capire quanto poi questa ciclabile, non per fare già una valutazione definitiva evidentemente, ma per vedere poi la crescita, no, sperando di averli poi anno dopo anno, quanto è stata ed è utilizzata. Allora, secondo i dati che ha fornito il Comune di Aosta, sarebbero stati oltre 394.000 i passaggi sulla pista ciclabile di Aosta, dato che va dal 15 settembre 2025 all'11 settembre 2026, che è stato diffuso dall'assessore comunale alla transizione ecologica Luca Tonino, che ha tenuto una conferenza stampa di presentazione in occasione della settimana europea della mobilità e dell'evento Sport in Piazza. I punti di rilevamento sono in Piazza della Repubblica, in Via Festa e Corso Battaglione. Lui dice questi dati ci dicono che la ciclabile è utilizzata e come, non ha tolto parcheggi, li ha solo delocalizzati, anche facendo un po' il punto sul totale dei parcheggi su Aosta, che sono 9.800, di cui più di 6.000 liberi e i restanti a pagamento. A questi vanno aggiunti 300 stalli in via Liconi. Si sta inoltre completando un altro parcheggio nel quartiere Dora. Per quanto riguarda

iniziative del trasporto pubblico e in particolare la gratuità della navetta verde dal cimitero o dall'area sogno, ci sono state punte di 2300 passaggi. Quindi le iniziative che proponiamo, dice Luca Tonino, sono accomunate dalla volontà di promuovere spostamenti più sostenibili e sicuri. Una città più accessibile e vivibile passa anche dalla possibilità di scegliere come muoversi. Per questo è importante continuare a lavorare in una logica di collaborazione e di coinvolgimento del territorio.

0: sempre molto gradevole questa Latch di Sam Smith con il tocco dei di Disclosure, perché è uno. Alle 9.46 in diretta su Top Italia Radio siamo a Lidia al Carpegio, che anche oggi gentilmente ci ospita. Sono gli spot, abbiamo 40 secondi. Prego, sentiamo, colleghiamoci, vai, colleghiamoci.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Insomma, a proposito ancora di Comune di Aosta e di Consiglio Comunale di Aosta, nel prossimo Consiglio Comunale, che sarà insomma tra una settimana più o meno, insomma, ci sarà un tema da affrontare, tema voi direte fondamentale per i cittadini, però magari qualcuno veramente pensa sia un tema importante, quindi è giusto darne notizia, come fa ANSA per esempio questa mattina. Sto parlando della proposta, la mozione depositata da AVS, che se non ricordo male è rappresentata in Consiglio Comunale da Katia Foletto, per la rimozione dei crocifissi e del crocifisso in particolare dall'aula in cui si tiene così il Consiglio Comunale, in cui ci sono le sedute del Consiglio Comunale. Adesso vedo che è arrivata una risposta anche politica da parte della Lega, che sostiene appunto di hanno lanciato una vera e propria campagna: il crocifisso non si tocca, touche pas à ma croix, contro la mozione depositata appunto da VS. Per la Lega è una divisione inutile su un problema che non esiste. Il crocifisso è appeso in quell'aula da generazione, non ha mai impedito a nessuno di candidarsi, di essere eletto, di prendere la parola, di votare secondo coscienza e rappresentare i propri elettori. Non ha mai condizionato una sola deliberazione e non ha tolto diritti a nessuno. Quindi rimuoverlo non risolverebbe alcun problema reale, ma aprirebbe una frattura identitaria nella città, in un momento in cui Aosta attende risposte concrete su ben altro: emergenza abitativa, dicono, sicurezza, tenuta del commercio di vicinato, decoro urbano, viabilità e servizi ai cittadini. Quindi insomma, mi pare che sarà uno comunque dei temi di discussione del prossimo consiglio.

credo di avere un nuovo ascoltatore preferito che si chiama Daniele, che salutiamo, abbracciamo, che fa questa cosa bellissima, ci manda dei pezzi di testi di canzone, ogni tanto manda anche delle robe oscene così a caso, e poi cancella il messaggio subito dopo. Ma perché? Adesso ci aveva scritto un pezzo di quella di Marinella, Una storia vera, un grande, insomma, un grande classico della musica italiana, e ha cancellato subito il messaggio. Non capisco, lancia il sasso e nasconde la mano, Daniele, ma comunque noi ti vogliamo bene, assolutamente vogliamo bene, ti invitiamo a lasciarli i messaggi, tanto voglio dire, non è che succede nulla. Dicevamo sulle notizie legate ad Aosta, che c'è appunto Sport in Piazza, una domenica 20 settembre dedicata appunto allo sport, all'incontro e al benessere. In particolare all'Arco d'Augusto, al Più Show, ci saranno alcuni incontri, insomma eventi legati a questa iniziativa organizzata dal comune, dalle 15 di domenica fino alle 18:30. In tutto saranno 30 le realtà, più di 30 le realtà sportive e associative coinvolte, con dimostrazioni, esibizioni, prove gratuite aperte a tutti i cittadini. Insomma, questo ovviamente per cercare di penetrare la cultura dello sport anche all'interno della popolazione aostana, che devo dire è già tutto sommato sportiva, e questo credo si possa dire tranquillamente, e che quindi appunto domenica avrà questa possibilità ulteriore. Noi ascoltiamo un disco che si chiama La ragazza dei tuoi sogni, il dottor Ligabue, che usciva 6 anni fa con questa canzone. L'ascoltiamo.

0: adesso le notizie, colleghiamoci con la redazione.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio che ospitava oltre 100 sfollati aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. Il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Intanto la Camera dei rappresentanti statunitensi apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro Mosca e conferisce al presidente Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa.
3: La polizia di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione locale personale informatica nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.
2: Una perturbazione nordatlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi una profonda sacca d'aria fredda in discesa dal nord Europa si spingerà fin nel cuore del Mediterraneo, portando con sé una perturbazione che colpirà per prima l'Italia settentrionale. I primi segnali di cedimento si avvertiranno tra il pomeriggio e la sera, quando l'aumento della nuvolosità cederà il passo a piogge temporali, localmente anche intensi, concentrati inizialmente lungo l'arco alpino, prealpino e sull'alta pianura padana.
3: Uno sciame sismico in provincia di Catanzaro è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima scossa si è verificata alle ore 3:11 nell'area di Amaroni con magnitudo 2.4. 9 le scosse rilevate dalla sala sismica INGV di Roma in sole 4 ore, la più forte delle quali di magnitudo 3.5 nell'area di Squillace ad una profondità di 40 km.
2: La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da Rossa Arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo a Fontanarossa.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: C'è un termine inglese, in due parole, civil servant, che significa servitore della cosa pubblica. Una persona, cioè, che metta competenza, professionalità, disciplina e senso di responsabilità al servizio dell'interesse della propria comunità. Chi ha trascorso molti anni con le amministrazioni pubbliche, anche per responsabilità politiche, ha avuto modo di conoscere entrambe le facce della macchina amministrativa e burocratica. Ho incontrato funzionari e dirigenti capaci di affrontare dossier complessi, di conoscere bene le norme e di utilizzarle per trovare delle soluzioni. La legge non come alibi per non decidere, ma come perimetro per esercitare con competenza il proprio lavoro. E ho visto il contrario. La catalessi burocratica, con la quale ogni problema genera un nuovo parere, ogni decisione un nuovo passaggio, ogni responsabilità un rinvio. La logica, cioè, della zecca garbugli manzoniano. Il grande studioso giurista Sabino Cassese ricorda che le disfunzioni non vanno scaricate solo sui funzionari. Se le leggi sono troppe, contraddittorie, minuziose fino all'assurdo e si pretende di disciplinare ogni fattispecie possibile, anche il funzionario si impaurisce, figurarsi se fa parte della categoria, tra virgolette, dei prudenti. Cassese parla della città sotto assedio, con funzionari che invece di sentirsi chiamati a risolvere i problemi si sentono soprattutto chiamati a proteggersi. Si passa spesso dalla responsabilità di risultato all'adempimento. Se mi tocca dimostrare di aver rispettato ogni passaggio formale, allora temo più l'errore procedurale della mancata soluzione di un problema, chiedendo un parere in più, una firma in più, una verifica in più. Ciò riguarda anche la Corte dei Conti, sia nella sua funzione di controllo, sia nella sua funzione giurisdizionale. Una pubblica amministrazione efficiente non può vivere con la sensazione permanente che ogni scelta possa trasformarsi a posteriori in un rischio personale e patrimoniale. Certo, il forte controllo ci deve essere, ma controllo e deterrenza non sono sinonimi. Bisogna rafforzare una concezione della Corte dei Conti autorevole, ma anche maggiormente collaborativa, capace di aiutare l'amministrazione a prevenire gli errori, oltre che di sanzionarli quando si verificano. Ci sono in corso modifiche di legge per ottenere nuovi scenari. Se si percepisce stai attento a non sbagliare, la conseguenza può essere l'immobilismo. Meglio è decidi responsabilmente, documenta le tue ragioni, assumi il rischio ragionevole della decisione e noi ti aiuteremo a mantenere l'azione dentro il perimetro della legalità. Infine, c'è il rischio di eccesso dello spoil system, nato con l'intento di rendere più responsabile la dirigenza e che ha talvolta prodotto l'effetto opposto. Necessita quella autonomia professionale che dovrebbe consentire a un dirigente di dire anche un no motivato a chi governa. Servono, alla fine, concorsi capaci di cercare non soltanto la memoria nozionistica, ma anche altre
4: doti. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: canzone molto sobria alle 10-12 minuti, mentre in corso il discorso dello Stato dell'Unione Europea.
1: Abbiamo quindi bisogno di una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Per questo motivo l'anno scorso ho annunciato il centro per
0: la base giusta, però c'è un momento anche solenne.
1: I dati sono già visibili in tutti gli stati membri e in questo Parlamento, grazie in tal senso.
0: Vabbè, e mi sembra la base giusta, ma va bene. Tutti, giustamente, il discorso era lunghissimo, questo discorso è stato dell'Unione, volevo sentire ogni tanto per capire di cosa parlavano, ma adesso
1: le minacce alle nostre democrazie
0: guerre
1: non provengono solo dall'esterno.
0: Sì.
1: Stiamo assistendo all'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. Conosciamo i rischi che ciò comporta.
0: Quindi, situazione politica esterna e interna. Questo è un po' il passaggio in cui si trova adesso il discorso dello Stato dell'Unione, in cui sta parlando, sentite ovviamente il doppiaggio, no? La traduzione, ma è Ursula von der Leyen che sta, insomma, facendo un po' il punto della situazione, presidente della Commissione europea. Torniamo un po' a cose più vicine, diciamo, no? Un po' più di vicinato. C'è un tema anche legato ancora alle carte d'identità elettroniche. Adesso vi dico qual è lo Stato dell'Unione su questo. Ecco, facciamo così. Ricordiamo che allora i cartacei e le carte d'identità cartacee restano valide fino al 31 gennaio 2027, però con funzionalità limitate. Il Comune di Aosta è invitato a sostituirle con quelle elettroniche. Vi ricorderete che c'era stato, insomma, tutto quel caos scoppiato in alcuni comuni, no? Per il rilascio delle nuove carte d'identità. Sembrava che agosto fosse un po' la deadline, invece poi il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 gennaio la possibilità di usare i documenti cartacei non ancora scaduti, però appunto avranno funzionalità limitate. Per esempio, potranno essere usate solo in Italia e non basteranno per recarsi all'estero, quindi saranno comunque molto limitanti. Se avete ancora la cartacea, vi consiglierei di non arrivare magari al 31 gennaio per prendere l'appuntamento, ecco, anche perché c'è la fiera, un casino. Insomma, evitiamo di creare ulteriori problemi in quei giorni lì della merla. Possono essere usati come documento di riconoscimento nei rapporti già in essere, quelle cartacee, con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, prestazioni sanitarie, previdenziali, assicurative, deposito o ritiro di denaro in banca o le poste, compresa la pensione, però appunto entro il 31 gennaio, poi neanche più questo. Il Comune semplicemente ha sollecitato, ha detto fate adesso per favore, cioè spalmiamo magari il carico anche lavorativo degli uffici, insomma questo è un po' il sottotesto, questa è un po' l'ambizione.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
3: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
3: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Parliamo di un ente di cui forse non abbiamo mai parlato nella nostra storia, uno dei pochi a livello regionale, la motorizzazione. La notizia battuta anche dallo stasera è che è stato stabilito, insomma, come verrà individuato il nuovo dirigente della motorizzazione dalla regione, che ha deciso di affidare a un incarico esterno la scelta di questo nuovo dirigente. Ci si può candidare essendo ovviamente in possesso dei requisiti generali per l'accesso alla dirigenza e della laurea in ingegneria. Quindi la regione si affiderà a un incarico esterno per individuare questo nuovo dirigente, parliamo della struttura di motorizzazione civile, il nome completo è questo, e la scelta è legata al trasferimento dell'ex dirigente Roberto Ducourtin alla struttura foreste e sentieristica. Quindi insomma questi sono i criteri della scelta per il conferimento dell'incarico dirigenziale, i requisiti che vi dicevo e le funzioni attribuite alla struttura, il trattamento economico spettante, i termini e le modalità, tutto questo lo trovate nell'avviso pubblico che è scaricabile molto facilmente dal sito della regione. Incarico che dura 5 anni a decorrere dal 1 novembre 2026, che è la prima data utile, e le candidature possono arrivare entro il 4 ottobre alle 23:59.

0: teatro, l'intelligenza artificiale, che è qualcosa di affascinante, di preoccupante, ma comunque cambierà.
1: Il discorso dello Stato dell'Unione, che stiamo un po' seguendo in diretta, giustamente ogni tanto anche un minimo di respiro europeo ci può stare. Adesso però, senza andare troppo lontano, andando a Torino, scopro che è stata rubata un'ambulanza in quel di Sestriere, Cesana Torinese, siamo in quella zona lì, hanno rubato un'ambulanza, si sono schiantati sulla statale e poi si sono messi in fuga dopo l'incidente. Io dico, ma perché gli rubano un'ambulanza? Cioè, la domanda proprio c'è questa. Va anche detto che però, a quanto leggiamo da Torino Today, i ladri hanno un po' preso di mira la Croce Verde di Villa Stellone, che già il mese scorso era stata derubata di un defibrillatore. Furto, questa volta invece avvenuto nella sede dell'associazione, sempre della Croce Verde, però a Sestriere, intorno alle 22:50 di ieri sera.

0: sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare!
1: Viva la vita!
2: C'entra nulla, non è un pezzo rock, no, proprio zero.
1: Vita che è solo un attimo, un lungo
0: attimo. Ti devi spaventare!
1: Tu non sai quello che sento, è vivere sì. Davvero ogni momento.
2: Bello, puntata un po' surreale oggi, con interferenze varie totalmente fuori luogo. Ora invece ci colleghiamo, tornando un po' sul pezzo, con il GR locale e il Music Box. Prego.
3: Gianluca, dove sei?
4: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
3: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
4: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
3: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
4: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

0: Ed ora uno sguardo alla viabilità nazionale. Con il primo weekend di settembre si è chiuso ufficialmente l'esodo estivo. Secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, richiama alla massima prudenza, invitando a pianificare i viaggi, rispettare i limiti e non usare il cellulare alla guida. Per agevolare il rientro, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi.
1: Ed ora passiamo a parlare di mobilità sostenibile. Dal 16 al 22 settembre, Aosta aderisce alla European Mobility Week 2026, dedicata al tema mobilità per tutti. Per il sesto anno consecutivo, il comune partecipa alla campagna europea che promuove spostamenti attivi, trasporto pubblico e soluzioni accessibili per ogni fascia di popolazione. L'assessore Luca Tonino sottolinea che le scelte sulla mobilità riguardano direttamente il futuro della città e la qualità della vita. In programma eventi e iniziative rivolti all'intera comunità.
0: Parliamo delle analisi condotte sul Monviso dalla Carovana dei Ghiacciai, che evidenziano instabilità in quota, permafrost degradato e ghiacciai in forte sofferenza, dove Legambiente e gli esperti di ARPA Piemonte segnalano una forte instabilità in quota e la sofferenza dei ghiacciai. Il Coolidge è ormai ridotto a ghiaccio nevato, mentre nuovi crolli interessano la parete nord-est. Preoccupa anche il Po, che nasce ai piedi del Re di Pietra. Gli esperti chiedono una governance europea dei ghiacciai e politiche strutturali per affrontare crisi climatica e crisi idrica, evitando interventi solo emergenziali.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titolo.

Il Music Box ci ha fatti tornare nel 1966 addirittura con questo classico di Adriano Celentano. Noi siamo live 10:38 dall'Ideal Car Peugeot, arrivano i Red Hot Chili Peppers.

ancora l'ennesima notizia. Cioè davvero, cos'è GTA 6? Cioè praticamente ormai apro quotidiano del canavese e mi trovo di fronte a degli scenari da GTA 6, sì, che ricordiamo ancora non è uscito, non so quando uscirà, ho perso un po' il filo, devo dire, della situazione, ma non è questo il tema. Allora, a Nole fugge con il monopattino elettrico, perché lui tra l'altro circolava senza contrassegno identificativo, senza assicurazione, senza niente. Lui non aveva neanche il casco obbligatorio e è scappato dalla polizia locale generando questo inseguimento. Alla fine per fortuna sono riusciti a prenderlo. Beh, diciamo, adesso la polizia locale spesso non è dotata proprio dei mezzi più all'avanguardia, purtroppo, devo dire, della storia, però almeno il monopattino elettrico sono riusciti a recuperare. Bravo. Sì, assolutamente. L'hanno raggiunto, identificato, hanno collaborato anche diversi cittadini che durante l'inseguimento hanno indicato alla polizia la direzione presa dall'uomo in alcuni frangenti cruciali dell'inseguimento, da quello che riporta il quotidiano del canavese. Molto bene. Andiamo avanti, per favore. Notizia che proviene da Nole, arriva Dancing in Love.

0: No, stoppiamo Gianni Morandi, per favore, perché ci sono gli spot, stava partendo un altro disco. 30 secondi, ascoltiamo e poi torniamo, dai.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

versione dei primi anni 2000 di Light My Fire, naturalmente l'originale dei Doors, lui invece era Will Young, l'abbiamo sentito alle 10.49, sono ancora un attimo preso nel gorgo del canavese, sono finito nel gorgo del canavese, da cui provengono sempre, devo dire, notizie interessanti. Ad esempio a Volpiano il comune ha premiato il campione di Pokémon, ti giuro, Alessandro Filippone, un ragazzino molto giovane, cioè che è campione di qualcosa legato ai Pokémon, adesso scopriremo anche cosa, vediamo un po'. Allora, è riuscito, pensate, dal canavese fino agli Stati Uniti per difendere i colori dell'Italia, adesso difendere i colori dell'Italia è un po' troppo, ai campionati del mondo di Pokémon, però bello perché ha 11 anni, si è fatto un viaggione, probabilmente è molto bravo, immagino sia il gioco di carte, una cosa del genere, sì, il gioco di carte, ok, quindi è arrivato alla fase finale in California con quasi 2700 allenatori di Pokémon da tutto il mondo. L'evento si è concluso il 30 agosto scorso e lui comunque si è fatto valere, da quello che ho capito, non so bene dove è arrivato, però comunque è andato lì, è riuscito a essere tra i migliori e il comune l'ha convocato e l'ha premiato, giusto, bravo, bravo, giusto. Tenuto alti i colori dell'Italia, mi sembra un po' troppo, diciamo, no, però va bene, so, è un po', più che altro è troppo enfatica l'espressione, ecco, non voglio dire che non l'abbia fatto. Però sembra stesse parlando non so di che cosa, erano le carte dei Pokémon, erano comunque le carte dei Pokémon. Ma ci gioco anch'io, tra l'altro, ogni tanto, cioè è un gioco che piace moltissimo anche a me, c'ho l'app per il telefonino, ogni tanto faccio delle partite. Vabbè, Glass Animals, andiamo con Show Pony, dai.

Show Pony, Glass Animals. Dunque volevo solo rispondere a Daniele, che salutiamo ancora. Come fai a sapere come mi chiamo? C'è scritto il nome su WhatsApp, Dani. Io ti voglio bene, ma c'è proprio scritto. E poi ci manda questo messaggio un po' enigmatico che adesso voglio leggere, cercando di interpretarlo anche insieme agli ascoltatori. A me l'unica persona che mi telefona dalle ville in piscine in Sardegna è il mio supereroe preferito, il barman, mio paesano, per l'angelo azzurro di Non è la Rai, come le mie nonne e zie in una foto da ragazze. Questo è un bel rebus, eh? Questo devo dire, sembra quando in Twin Peaks il gigante parla con l'agente Cooper e gli dice frasi tipo i gufi non sono quello che sembrano, quelle cose lì, no? Quindi ora mi arrovellerò per il resto della puntata cercando di capire assolutamente il significato di questo messaggio molto criptico. Volevo anche rispondere a Cree, che ci chiede invece quando riprendiamo a fare il quiz. Stiamo cucinando per voi prossimamente. Intanto I Believe, in tema devo dire, io ci credo, I Believe, di Kamrad. L'ascoltiamo prima delle notizie che arrivano tra pochissimo. Per interagire con noi 349 722 5831 su WhatsApp.

0: I Believe di Kamrad, che tra i tanti difetti che ha anche la durata, che mi ha sballato di 20 secondi tutto il clock, quindi ora dovrò parlare 20 secondi prima delle notizie. Sì, sì. Vabbè, questo. No, ma non c'è da, è un dramma assoluto. Però no, in realtà sono meno, sono già pronte, sono già lì. La redazione oggi è stata davvero celerissima, puntualissima, e quindi diamole la linea.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Sale il bilancio delle vittime, al momento 12, del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. A riferirlo è la Protezione Civile Palestinese, citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito coi principali laboratori. Mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
4: Intanto ieri l'Italia ha prorogato di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Ira di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
3: Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare chiarezza su quanto avvenuto lunedì scorso a Roma lungo via della Giuliana nella centrale Rione Prati. A rimanere ferita un braccio da un proiettile sparato presumibilmente con un'arma ad aria compressa, la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Quello di lunedì però potrebbe non essere un episodio isolato. Secondo quanto ricostruisce il Messaggero, nei giorni precedenti altre 6 persone, 4 donne e 2 uomini, sarebbero state prese di mira nella stessa zona.
4: Carburanti in vista della scadenza per domani del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il calcio, cambio di panchina nel Bologna. Domenico Tedesco ha chiuso la sua avventura in rosso-blu. Poco fa il comunicato del club che conferma l'esonero dell'allenatore e contestualmente l'ingaggio di Raffaele Palladino, che questa mattina dirigerà l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino, dopo aver firmato un contratto fino al giugno 2029. Palladino ieri aveva definito la risoluzione con l'Atalanta.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Della piaga, anche lei diciamo tra le protagoniste alla fine di quest'estate che va concludendosi. Adesso tutti sono ancora, vedo, su i soliti temi, insomma il discorso dello Stato dell'Unione sta proseguendo, adesso non ci collegheremo più perché basta, direi che possiamo tranquillamente andare avanti. È stato, non dico monopolizzato, ma insomma il tema dell'AI è stato forse il tema, anzi senza forza, il tema principale un po' di cui si è occupata Ursula von der Leyen nel suo speech, nel suo discorso. Facciamo un po' ogni tanto no? Quelli che ne sanno, parliamo un po' in inglese, ogni tanto qualche anglicismo buttiamocelo, no? Per prendere un po' di credibilità, ve lo dico da solo, bisogna assolutamente fare queste cose. Mentre su altri temi, parlando di cose anche un po' più vicine se vogliamo, insomma c'è questo dato, ogni tanto vado un po' sui numeri che mi sembra in certi casi fotografino abbastanza bene la realtà, non sempre, insomma ci sono anche delle situazioni dove non è possibile farlo, però per esempio se uno parla di saldo migratorio dei giovani, flussi in entrata e in uscita dai vari paesi europei, beh questo più che coi numeri non puoi farlo, è l'unico modo. C'è un paese, vi dico, in Europa, provate a indovinare qual è, che perde molti più giovani di quanti ne attrae. Paese che conosciamo abbastanza bene, insomma, che ha una bandiera tricolore, insomma, che non si qualifica ai mondiali da penso 20 anni a questo punto, ma non è, insomma, questo diciamo il problema principale, e che ha davvero dei numeri impressionanti se guardi soprattutto il rapporto agli altri paesi europei sul saldo tra giovani intesi come dai 20 ai 34 anni che se ne vanno rispetto a quelli che diciamo entrano nel nostro paese. Va anche poi detto che questi giovani expat cosiddetti sono praticamente sempre giovani anche con alte competenze, cioè se ne vanno spesso giovani che hanno completato un percorso di studi approfondito in Italia e vanno a aggiungere valore ad altri paesi che non hanno pagato per la loro istruzione. Poi uno dice sempre sì, ma poi tornano, bisogna vedere, anche questo è un dato che non è così certo. Li vediamo tra un po', perché adesso vi ho solo dato un piccolo spoiler, ma vi assicuro, guardando il grafico che è impressionante, ora cerchiamo di quantificarli anche con delle cifre.

0: Allora, per farvela molto semplice, prendendo tutti i paesi dell'Unione Europea, ogni 100 giovani che se ne vanno dal rispettivo paese in cui sono nati, 25 sono italiani. Quindi praticamente un quarto della popolazione giovanile europea che decide di migrare proviene dall'Italia. E già questo è un dato allucinante. Questo non vuol dire che 25 giovani su 100 in Italia decidono di uscire, sono molti meno ovviamente, però se tu prendi 100 giovani che si sono mossi da un paese all'altro dell'Unione Europea o anche fuori dell'Unione Europea nell'ultimo anno, anzi in realtà il dato fa più di un anno perché parte dal 2011 fino al 2023, insomma su 125 erano italiani, e questo già di per sé è un dato impressionante. Se invece poi prendi sempre quei 100 giovani lì e vai a vedere dove sono andati, solo due hanno scelto l'Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi ne mandiamo fuori un sacco e che da noi non arriva nessuno praticamente, cioè questa è la realtà. Ci sono paesi che, come il Regno Unito, la Francia, la Svizzera, i Paesi Bassi, l'Austria, la Svezia, la Danimarca, che attraggono, magari mandano fuori tanto, però attraggono anche tantissimi giovani, e quindi hanno un saldo con tutto sommato o in pari o addirittura in certi casi, vedasi il Regno Unito, anche positivo. Noi invece continuiamo a, purtroppo, in questa classifica crollare di studio dopo studio, e insomma c'è un tema legato ovviamente all'attrattività. Si perdono un sacco di giovani, abbiamo gli stipendi per i neolaureati e i laureati in generale che sono tra i più bassi in Italia, in Europa, quindi già questo penso che spieghi tantissimo. Ci sono tutta una serie di altre dinamiche che secondo me i giovani sono un po' stufati di tollerare, anche culturali banalmente, che ci sono in Italia, che a volte determinano anche le carriere lavorative delle persone, e quindi se ne vanno. E chi ci viene? Questo sono davvero pochissimi, insomma, no? A cercare di controbilanciare questo dato, e alla fine il saldo è assolutamente negativo e ci rende i peggiori in tutta l'Unione Europea, soprattutto se prendiamo i principali paesi, no, dell'Unione Europea. In questo grafico sono presi appunto Germania, Spagna, Francia, Svizzera, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Svezia e Danimarca, e appunto l'Italia che è il fanalino di coda. Noi ora ci colleghiamo col meteo invece, sentiamo che ci dice. Vai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Il cielo si mostra con una luce morbida, quasi autunnale, ma senza rinunciare al tepore residuo dell'estate. Velature leggere attraversano il paese mentre l'aria resta piacevole. Le massime rimangono sopra la media stagionale. È una giornata che sembra dire: l'autunno arriverà, ma non oggi, mantenendo un equilibrio delicato.

parlavamo di giovani che se ne vanno, Pino ci cita ad esempio la categoria degli infermieri. Ne sappiamo qualcosa non solo come paese, diciamo, in Italia, ma anche proprio come Valle d'Aosta, avendo insomma al confine molto vicino paesi che offrono trattamenti ben diversi dai nostri, anche per motivi insomma con i quali forse è complicato competere, penso alla Svizzera, però ovviamente questo è un dato ed è giusto secondo me sottolinearlo. Ci colleghiamo ancora con un disco e poi torniamo, perché c'è l'ultima fase, quella un po' più dedicata alla musica e al vostro disco libero.

0: Vabbè, sempre sul filone giovani, non tanto sul filone insomma giovani che se ne vanno, ma giovani che proprio non nascono, ecco, c'è questo dato anche dopo la ripresa delle scuole che è avvenuta nella settimana in corso, anzi la scorsa ormai settimana, anche se non dappertutto, insomma ci sono realtà che sono ripartite solo ieri in Italia. La scuola in Italia quest'anno ha contato 8 milioni di studenti, per farvi capire 20 anni fa erano 9 milioni, questo già un milione in meno di studenti nelle scuole, parliamo del ciclo delle scuole dell'obbligo, persi in soli 20 anni, insomma, uniti ai giovani che se ne vanno, insomma, i pochi che ci sono mi pare che scelgano sempre di più altre destinazioni. Questo è abbastanza inquietante. Aggiungiamoci anche quanti sono i pensionati in Italia in questo momento: sono 16 milioni. Quindi, al di là, insomma, di un discorso proprio anagrafico, è anche un discorso di sostenibilità, cioè come fa a reggere questo sistema. Infatti, non si capisce ancora, non è molto chiaro, insomma, la spesa pensionistica continua a essere un tema gigantesco che, guarda caso, non c'è mai in campagna elettorale, tra i tanti di cui si tante cavolate di cui si parla, insomma ce ne sono tantissime. Questo che sarebbe un enorme, un elefante nella stanza, non c'è mai. Vabbè, ci colleghiamo col Music Box, meglio, dai. Music Box.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Via veloci allora con l'almanacco. Oggi è il 16 settembre. Oggi nasceva Vicky Blue, bassista dei The Runaways nel 59. Nel 48 invece nasceva a Londra il batterista Kenny Jones. Ha fatto parte degli Who e anche degli Small Faces, particolare degli Who, dopo la scomparsa di Keith Moon, che è invece lo storico batterista. Nel 2012 è stato anche inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. E nasceva oggi nel 65 Dave Sabo in New Jersey, chitarrista fondatore degli Skid Row, conosciuto anche come The Snake, il serpente, così voglio sapere perché. Uscivano oggi invece alcuni dischi: l'ottavo di Ligabue, Nome e Cognome, nel 2005, doppio disco Un'idea che non puoi fermare, album del Banco del Mutuo Soccorso, che insomma era un evento importante dopo la scomparsa di Francesco Di Giacomo, uscito nel 2014, proprio oggi, il 16 di settembre. Poi ancora altri eventi interessanti, per esempio nel 70 a Londra, al Savoy Hotel di Londra, i Led Zeppelin vinsero il Melody Maker Poll Award come miglior gruppo e Robert Plant venne votato come miglior cantante. E infine oggi è anche il giorno purtroppo della scomparsa nel 77 del cantante dei T-Rex Mark Bolan a causa di un incidente stradale in quel di Londra. Alcuni nomi che sono usciti come al solito dal nostro almanacco potete attingere, ma anche no, per il vostro suggerimento conclusivo: disco libero al 349 722 5831.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
2: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
2: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con la Serie A che prepara la quinta giornata in programma nel weekend, la Coppa Italia a prendersi la scena con le partite dei sedicesimi. Tutto secondo pronostico dunque, con Genoa e Fiorentina che vanno a completare il quadro degli ottavi dove affronteranno Inter e Napoli. La squadra di De Rossi ha faticato contro il Südtirol vincendo 1-0 grazie a un gol di Vasquez. Quella di Vanoli ha avuto la meglio invece sul Pisa 3-0 con le reti segnate da Pellegrino, Gnonto e Pedro Gonçalves. Oggi l'esordio in Europa League del Milan che affronta il Benfica. Cambio intanto in casa Bologna con l'esonero annunciato di Domenico Tedesco e ritorno in panchina di Raffaele Palladino. Il Bologna ha iniziato a rilento il campionato con un solo punto raccolto e tre sconfitte nelle prime quattro giornate. Ora per Palladino, che ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto, è pronto un triennale. In Serie A ha già guidato Monza e Fiorentina prima dell'esperienza a Bergamo, chiusa al settimo posto. Italia del volley maschile batte 3-1 la Cecchia e conquista la quarta vittoria su altrettante partite degli europei. 23-25, 25-16, 25-20 e 25-20 parziali in favore degli azzurri, bravi a reagire dopo aver perso il primo set. L'Italia, già certa di chiudere almeno seconda, tornerà in campo domani contro la Slovenia per conquistare il primo posto del girone. Dopo la lunga pausa estiva, il basket italiano torna protagonista mettendo in palio il primo trofeo della stagione. I due giorni del prossimo weekend sono infatti dedicati alla Supercoppa italiana in programma alla Nova Arena di Tortona. Per la prima volta quest'anno le migliori squadre del panorama nazionale si sfideranno nella Final Four per aggiudicarsi il titolo conquistato nel 2025 dall'Olimpia Milano. Il format prevede due semifinali con la vincente del campionato che sfiderà la meglio squadra piazzata della passata stagione. Sarà quindi subito il turno di una grande classica del basket italiano, Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il ciclismo, Felix Gall lascia la Decathlon e correrà con la Lidl Trek dalla prossima stagione. Il 28enne austriaco, quest'anno secondo il Giro d'Italia e terzo nella Vuelta, ha firmato un contratto fino al 2029. Con lui passa nella formazione tedesca anche il connazionale Gregor Mühlberger, 32 anni, con un accordo invece biennale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

grandi classici, decadi totalmente diverse, però comunque avete la scelta tra uno The Connells con 74-75 e due Rolling Stones con Wild Horses. Scegliete la vostra preferita al 349-722-5831.

0: sempre molto bella, molto nostalgica questa 74-75 dei The Connells, 93, disco libero di oggi col quale noi ci salutiamo. Appuntamento a domani dalle 9 in poi. Per oggi da Riccardo è tutto, ciao, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, nella regione di Dnipro-Trovesk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai raid russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati, si legge nel messaggio. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca.
2: Al momento è di 14 vittime, tra i quali 5 bambini. Il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito a Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Si finge guida turistica per portare un 17enne in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. Arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati l'ordinanza nei confronti dell'uomo accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi.
3: Il governo di Giorgia Meloni al lavoro sul dossier ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è in programma prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
2: Lo sport, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, 24 Gran Premi in 22 paesi distribuiti su 5 continenti. Ritorno del Portogallo e della Turchia, fuori invece l'Olanda per contratto scaduto e Barcellona. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagione. Sale poi a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amo, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi sempre.

Sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: Gianluca, dove sei?
1: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
0: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
1: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
0: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
1: Decisamente! Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage. CIDAC.
2: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
3: Ora passiamo a parlare di Donnas, dove è stata inaugurata la nuova scuola di Vert. La cerimonia, svoltasi sabato 5 settembre alle 16 al Gran Vert, ha previsto i saluti delle autorità, la benedizione e il taglio del nastro, seguiti dalla visita dell'edificio scolastico e da un rinfresco. Un momento dedicato alla comunità e alla presentazione di spazi rinnovati per studentesse e studenti.
4: Ora passiamo a parlare del tiro a volo di Châtillon, dove Legambiente sostiene le segnalazioni dei cittadini che lamentano disturbi acustici legati ai colpi sparati nell'impianto appena collaudato. Il rumore, già molesto di per sé, diventa insopportabile quando non vengono rispettati i limiti autorizzati da ARPA e Regione, come orari e giornate di riposo. Il presidente Giampaolo Fedi invita i comuni a valutare l'impatto acustico prima di autorizzare strutture così sensibili e chiede verifiche per garantire il pieno rispetto delle norme.
3: Parliamo ora di sanità pubblica. In Valle d'Aosta è stata rilevata per la prima volta la presenza del virus West Nile in due uccelli selvatici, un corvide e una ghiandaia. L'azienda USL precisa che il ritrovamento non deve creare allarmismo, ma conferma l'efficacia della sorveglianza attiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi. Sono state avviate le misure di prevenzione, interventi larvicidi, informativa ai medici, controlli sul sangue e monitoraggio entomologico. La principale raccomandazione resta proteggersi dalle punture di zanzara.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: 2 biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
1: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Al momento di 20 vittime, tra i quali diversi bambini, il bilancio del crollo di un edificio che ospitava 70 palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Decine di persone risultano ancora disperse. Le autorità di Gaza hanno attribuito ad Israele la responsabilità del crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia.
2: Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nella regione di Dnipropetrovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Colpito dai russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi, secondo il Dipartimento di Giustizia americano, con attacchi e omicidi mirati anche all'Europa da parte dell'intelligence di Mosca. Immediata la replica del portavoce del Cremlino Peskov: finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare queste notizie.
3: È un'Europa della quale andare fieri, quella descritta dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione da Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha poi anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore. Von der Leyen annuncia anche che arriverà un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
2: Carburanti, in vista della scadenza per domani e il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo. Si allontana invece l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Voltiamo pagina. Sorpresa ieri a Roma, dove alla Casa del Cinema Villa Borghese è arrivato un ospite inaspettato e speciale, Oliver Stone. In proiezione c'era la sua pellicola con Tom Cruise, è nato il 4 luglio. La guerra è una brama americana, ha detto il regista. Quando questo film uscì proprio lo stesso giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Come vedete, nel paese persiste una contraddizione ed è una cosa molto grave.
2: Lo sport è oggi esordio in Europa League del Milan contro il Benfica. Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos pronti Sisse e Hutchinson. Fischio d'inizio alle 21.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica ai metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Era nell'aria da diverse ore e adesso è diventato anche ufficiale il cambio sulla panchina del Bologna. Esonerato Domenico Tedesco, in rosso-blu arriva Raffaele Palladino, che questa mattina dirige l'allenamento della squadra in vista del prossimo match contro il Torino. Per Palladino, dopo la risoluzione con l'Atalanta, è arrivata la firma su un contratto fino al giugno 2029. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, saranno sempre 24 le gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, mentre sale a 10 il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza, fuori i Gran Premi d'Olanda e Barcellona. Si completa la griglia piloti della prossima MotoGP dopo che Tech 3 ha annunciato l'ingaggio di Senna Agius a partire dalla prossima stagione. Secondo nel campionato europeo Moto2 del 2022, vincitore della serie nella stagione successiva, l'australiano è arrivato alla classe di mezzo del mondiale nel 2024 salendo sul podio. Nel 2027 farà coppia con Luca Marini. Il volley Italia-Slovenia chiude domani il cammino della Pool A degli europei maschili e mette in palio il primo posto del girone. Al Palapanini gli azzurri di De Giorgi arrivano all'ultimo appuntamento della prima fase dopo un percorso che ha permesso al tecnico di distribuire responsabilità e minutaggio, ma anche di individuare alcuni aspetti sui quali intervenire in vista della fase eliminazione diretta. Dall'altra parte ci sarà una Slovenia che rappresenta l'avversaria più completa incontrata finora. Nei precedenti l'Italia ha vinto 8 degli ultimi 9 confronti tra europei, mondiali e VNL, ma gli sloveni hanno spesso dimostrato di esaltarsi proprio nei grandi appuntamenti. Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona c'è un'altra giocatrice italiana nel gota del basket femminile. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Villa, scelta al draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff, ma questa firma serve soprattutto nell'ottica della prossima stagione. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: A Strasburgo la Presidente della Commissione Europea ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
4: Un drone russo ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo ad infrastrutture energetiche nella regione ucraina di Poltava. Zelensky ha denunciato tentativi di attacco al proprio aereo da parte di Mosca. Intanto prosegue l'alta tensione NATO-Russia. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Probabile che fosse russo, conferma Crosetto in visita a Vilnius.
3: È di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse con le operazioni di soccorso che proseguono in queste ore. Ad aggiornare la drammatica contabilità delle vittime è la protezione civile palestinese citata da Al Jazeera. L'edificio, che ospitava decine di sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani.
4: Il governo di Giorgia Meloni è al lavoro sul dossier ex Ilva. In mattinata si è tenuto a Palazzo Chigi l'atteso incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, il quarto dall'inizio dell'anno, mentre nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto, misure su cui si starebbe ancora ragionando. Intanto, dopo la conferma dei giudici milanesi per lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre, le procedure di spegnimento dell'acciaieria di Taranto potrebbero essere avviate oggi stesso.
3: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
4: Lo sport. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027. Sempre 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test pre-stagione. Sale a 10 invece il numero delle sprint race, tra cui anche Monaco e Monza.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora uno sguardo alla viabilità nazionale. Con il primo weekend di settembre si è chiuso ufficialmente l'esodo estivo. Secondo l'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi a domenica 6 settembre sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti sulle strade e autostrade del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, richiama alla massima prudenza, invitando a pianificare i viaggi, rispettare i limiti e non usare il cellulare alla guida. Per agevolare il rientro, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi.
2: Ed ora passiamo a parlare di mobilità sostenibile. Dal 16 al 22 settembre, Aosta aderisce alla European Mobility Week 2026, dedicata al tema mobilità per tutti. Per il sesto anno consecutivo, il Comune partecipa alla campagna europea che promuove spostamenti attivi, trasporto pubblico e soluzioni accessibili per ogni fascia di popolazione. L'assessore Luca Tonino sottolinea che le scelte sulla mobilità riguardano direttamente il futuro della città e la qualità della vita. In programma eventi e iniziative rivolti all'intera comunità.
1: Parliamo delle analisi condotte sul Monviso dalla Carovana dei Ghiacciai, che evidenziano instabilità in quota, permafrost degradato e ghiacciai in forte sofferenza, dove Legambiente e gli esperti di ARPA Piemonte segnalano una forte instabilità in quota e la sofferenza dei ghiacciai. Il Coolidge è ormai ridotto a ghiaccio nevato, mentre nuovi crolli interessano la parete nord-est. Preoccupa anche il Po, che nasce ai piedi del Re di Pietra. Gli esperti chiedono una governance europea dei ghiacciai e politiche strutturali per affrontare crisi climatica e crisi idrica, evitando interventi solo emergenziali.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica ai metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi, sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di A. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: Svuota tutto!
5: A I per organizzare una

0: Come trasformare soffitte e garage armadi straboccanti in un mercatino di quartiere super redditizio.
1: Sono pillole di AI.
2: Succede a tutti. Apriamo il garage o la cantina e ci ritroviamo davanti ad anni e anni di stratificazioni di oggetti inutili.
0: Un incubo da accumulo seriale. Vecchie lampade, soprammobili improbabili regalate dalle zie, strumenti musicali mai suonati e pili di vestiti usati due volte.
2: E quando decidi di fare il grande evento svuota tutto, ti blocchi subito su due problemi giganti. Primo, a quanto vendo quella cavolo di sedia del 1995?
0: E soprattutto, come faccio a farlo sapere ai vicini senza dover stampare a mano 100 foglietti tristi attaccati coi pezzetti di nastro adesivo sui pali della luce?
2: Ma prima di rassegnarvi a regalare tutto o a portare cose ancora buone in discarica,
0: l'intelligenza artificiale visiva ci fa da stimatore d'aste professionista direttamente dal telefono.
2: Il primo superpotere per fare i prezzi giusti si ottiene combinando Google Lens e l'interrogazione con Price AI.
0: Inquadrate la vecchia macchina da scrivere, il quadro impolverato o la bicicletta da passeggio con la fotocamera.
2: L'AI riconosce al volo la marca, il modello esatto e l'anno di produzione, scansionando i mercatini dell'usato di tutta la rete.
0: Vi sforna in 3 secondi il prezzo medio di vendita dell'usato.
3: Questo pezzo vale 25 euro nei mercatini di zona. La sedia invece la puoi mettere a 15.
2: Ecco, niente più cifre sparate a caso al ribasso o prezzi astronomici che spaventano i compratori. Fissate il valore ideale al centesimo. E per quanto riguarda invece la promozione del vostro mercatino di casa per far venire tutta la zona?
0: Lì sfoderiamo la magia di Canva Magic Studio. Scrivete semplicemente in un prompt di testo: crea una locandina colorata ed elegante per un mercatino dell'usato di quartiere sabato prossimo, con orario 9:18.
2: E l'intelligenza artificiale vi genera al volo i volantini, i cartelli per le frecce di direzione e post perfetti per i gruppi social di quartiere.
0: In 5 minuti avete materiale promozionale con una veste grafica d'impatto, pronto da stampare o condividere su WhatsApp per riempire il vostro garage di acquirenti curiosi.
2: E naturalmente tutto questo può essere utilizzato anche per i nostri amati mercatini delle pulci. Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per organizzare un mercatino vi aiuta a dare una seconda vita alle cose che in realtà non si usano più, liberando veramente un sacco di spazio a casa.
0: Perché fare decluttering fa bene allo spirito, all'ambiente e anche al portafoglio.
2: E poi è anche utile per comprare cose nuove. Abbiamo più spazio da riempire. Quindi inquadrate, scattate e vendete. Per oggi era tutto, a domani!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi con una serie di omicidi mirati in determinati paesi dell'Unione Europea e negli Stati Uniti. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Secondo l'accusa, una rete dei servizi di intelligence russa ha pagato o tentato di pagare delle persone negli USA e in altri paesi affinché sorvegliassero ed eseguissero omicidi mirati. Pronta la risposta del Cremlino: non commentiamo accuse senza prove minimamente convincenti.
2: A Strasburgo la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha illustrato il cronoprogramma del nuovo anno parlando di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta.
3: 3 medici dell'ospedale di Ro sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio di oggi, potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
3: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia. Lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dal più 11,6% al più 17,1%.
2: Il calcio, esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. Domani alle 21 in campo anche Juventus NEC.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:07 minuti di questo mercoledì 16 settembre 2026. Un'altra giornata di sole qui a Milano. Sembra strano, ma è vero. Siamo già a metà settembre perché ieri è iniziato l'ultima parte di questo mese. 349-7225-831. Fatemi sapere cosa state facendo in questo momento, come state, come, non so, tutto quello che desiderate lo potete condividere con me. Stiamo insieme fino alle 18, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, potete skippare da una radio all'altra e potete selezionare la vostra radio preferita sulla base del vostro mood e sulla base delle vostre esigenze. www.topitaliaradio.it è il sito tramite il quale potete scoprire i vari aggiornamenti e anche i link di Instagram e Facebook.

quella di Elisa. Dillo solo al buio e noi lo diciamo anche alla luce del sole, visto che sono le 15:12, scoccati proprio in questo istante. Mercoledì 16 settembre 2026, siamo appena partiti con la prima ora di Break On, ma come sapete staremo insieme fino alle 18 e a breve parleremo di questa tendenza. Sapete, iniziamo subito così perché non c'è Break On senza trend, dobbiamo focalizzarci sulle ultime tendenze dopo la mostra

come sempre. Adesso spostiamo la prospettiva dal look, passiamo alla cura del sonno, perché è importante dormire, lo diciamo spesso, 7 o 8 ore vanno benissimo, e in particolare ciò che rende il sonno migliore è il rumore rosa. La sua funzione ripulirebbe il cervello durante le ore di sonno. Rimanete lì, perché il mondo del web ormai vuole scoprire, sta analizzando che cos'è effettivamente il rumore rosa. Ora ci sono i DNC con Kissing Strangers.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

con Disneyland. Sono le 15:21 minuti, questo è il Ritmo Sound di Break On, mercoledì 16 settembre 2026. Vi ho lasciato un po' sulle spine perché stiamo per introdurre questo argomento, questa ultima tendenza pubblicata da un'ultima ricerca dei vari studiosi del Massachusetts Institute of Technology. Il rumore rosa ripulerebbe il nostro cervello, quindi riuscirebbe a combattere le malattie neurodegenerative e in particolare l'insonnia. Ma di che cosa si tratta? Il rumore rosa è un suono che contiene tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano. Ad esempio, lo si sente nel suono della pioggia o in quella cascata in lontananza. Con la tecnologia, che ormai basta tutto un clic, è molto semplice. Durante il sonno bisogna far riprodurre al nostro telefono il suono della pioggia o della cascata. È questo il rumore rosa. Quindi, a partire da stasera, dopo aver impostato la sveglia, impostate anche il rumore della pioggia. Certo che il mondo del web se ne inventa proprio di tutti i colori. Let's go.

e si intitola proprio così, You Don't Home Me, Grace insieme a J-Eazy. Stiamo parlando di rumore rosa, che ormai è diventato l'effetto sonoro preferito dal mondo del web. È un suono che contiene tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano, come per esempio il suono della pioggia o quello delle cascate. L'esperimento, pensate, è stato condotto su 14 volontari mentre dormivano, utilizzando uno stimolo uditivo composto da brevi emissioni di 50 millisecondi di rumore rosa nel momento in cui avevano raggiunto il picco delle onde lente associate al sonno profondo. A quanto pare gli impulsi di rumore rosa hanno fatto aumentare l'ampiezza delle onde cerebrali lente, stimolando la costrizione e la dilatazione dei vasi sanguigni. E da qui, alla fine, aggiungiamo la conclusione, fa bene per combattere sia l'insonnia e le malattie neurodegenerative. Da oggi voglio sentire il rumore che suona

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

sound è quello di Dance on the Beach, quindi non ci resta che immaginare una spiaggia che non c'è e poi iniziare a ballare. È Division, 15:37 minuti, intanto il tempo a nostro favore, bisogna un po' giocare con l'immaginazione in questo mercoledì 16 settembre 2026, soprattutto quando io mi trovo a Milano e vengo a sapere che Harry Styles sta regalando gelato ai romani, in particolare alle fan, visto che lui ha questo rapporto ormai mormoso con la nostra capitale, ha voluto fare un bellissimo regalo ai suoi fan per festeggiare le due date già annunciate per il 2027. Cosa ha fatto? Come ho detto, sta offrendo gelato a tutti, però soltanto a coloro che sono passati nella giornata di domenica, quindi ormai ho perso tutte le speranze. Un piccolo omaggio che è stato fotografato, cliccato, tante interazioni ha generato, molto apprezzato dai fan, questo perché il 7-8 agosto 2027 si troverà proprio a Roma, in particolare con il suo tour Together Together, quindi tutti insieme i romani hanno potuto gustarsi il gelato offerto gentilmente da Harry Styles. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

Dancing in the Moonlight, Lost Frequencies con Reality. È vera e propria realtà quello che abbiamo sentito, quello che abbiamo visto. Purtroppo ho perso tutte le speranze, perché non ha fatto questa experience qui a Milano? Io sarei subito corsa. Un gelato offerto gentilmente da Harry Styles, e soprattutto secondo me aveva un sapore diverso, aveva un gusto totalmente diverso questo gelato, questo... Fatemelo sapere, chi ha vissuto questa experience, un romano oppure chi si trovava nella nostra capitale così per fare una visita o per lavoro. 349 7225 831, che gusto aveva questo gelato offerto? E soprattutto, avete preso cono, coppetta, quanti gusti? Avete preso il cono, spero, perché Harry Styles

0: mai più.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti.

0: il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
1: Gianluca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
1: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
2: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
1: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
2: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio. Tu, liberami un angolino in garage.

349 7225 831. L'experience gratuita, questo regalo, questo dono che ha voluto fare Harry Styles in collaborazione con una gelateria romana. Sono le 15:49 minuti, mercoledì 16 settembre 2026. Ora parliamo di un'altra star internazionale che ha scelto l'Italia non come destinazione, quindi non per venirci a abitare, ma come meta di vacanza ideale, destinazione ideale. Sto parlando dell'attore Timothée Chalamet, ha condiviso

voce è quella di Camila Cabello insieme a Bazzi con Beautiful, un bellissimo viaggio quello condiviso sui social dall'attore Timothée Chalamet insieme a suo padre. Hanno raggiunto le Dolomiti, hanno fatto diverse escursioni, hanno camminato tra i paesaggi, i panorami dolomitici e hanno gustato, secondo voi, quale pietanza italiana? Non una pietanza delle Dolomiti, più che altro una vera e propria prelibatezza gastronomica del sud, la pizza. Non si sa se hanno optato per quella regina oppure magari hanno optato per una capricciosa, quella con il prosciutto, oppure magari anche quella con il pesce, perché tutto è possibile. Gli stranieri quando vengono qui in Italia pranzano con il cappuccino, fanno merenda con la pizza e pasta asciutta, e poi anche loro hanno optato per il gelato, non offerto da, in questo caso, da Harry Styles, perché si trovavano dall'altra parte dell'Italia, proprio al nord, e hanno condiviso anche una cena in rifugio. Tutto questo è stato testimoniato sui social. Lui si è dimostrato agli occhi degli italiani molto disponibile, molto gentile, ha scattato diverse foto anche con le sue fan sulle Dolomiti mentre passeggiava tra i monti. Adesso c'è Eros Ramazzotti, Una donna per amico.

Sandra Mazzotti con Una donna per amico. Sono le 15:57 minuti, quasi 58, mercoledì 16 settembre 2026 e

devo dire che queste foto poi sono state condivise dagli altri, parliamo di condivisioni che sono avvenute su X in particolare, ma anche su Instagram. Pensate che Timothée Chalamet ha 21.2 milioni di followers, ho quasi difficoltà a dire questa cifra, e soprattutto i mi piace che ha raggiunto questo carasello, lui in mezzo alla natura, lui in mezzo ai boschi, 4.673.581 likes. Devo dire che è piaciuto come post, possiamo anche analizzarlo da tutti i punti di vista, ma non abbiamo tempo. Ora c'è Danti, poi subito Legna alla

0: Sono le 16 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
1: A Rozzano, Milano, all'istituto comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente della scuola media di 12 anni avrebbe messo le mani al collo ad un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
2: La Polizia di Stato, tramite il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Ravenna, è impegnata in un'attività di polizia giudiziaria finalizzata all'esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica emessi dalla Procura di Ravenna nell'ambito di un procedimento concernente la presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false, presumibilmente destinate a impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri.
1: Le preoccupazioni reali degli europei vengono strumentalizzate per creare divisioni tra di noi, a volte dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma la nostra strada è chiara: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del discorso sullo stato dell'Unione europea di fronte alla plenaria del Parlamento europeo, sottolineando che la vertiginosa velocità del cambiamento e della tecnologia impatta sia i posti di lavoro e mezzi di sussistenza europei che la democrazia e il dibattito pubblico.
2: Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera per l'introduzione dei test psicoattitudinali per i magistrati. La legge che li prevede è stata varata 2 anni fa. Al plenum del CSM della giornata di mercoledì si sono astenuti dal voto 6 consiglieri. Una specifica commissione di docenti elaborerà i test che dovranno poi essere approvati dal Consiglio. La prova orale del concorso si svolgerà quindi con i test. La delibera prevede l'individuazione delle condizioni di inidoneità allo svolgimento delle funzioni giudiziarie con riferimento a 4 aree.
1: Siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre alle 21, con il Benfica, Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato pareggiata con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

voce di Elsie con Saved World apre la seconda ora di Break On. Sono le 16:08 minuti, mercoledì 16 settembre 2026. Raccontatemi un po' come state trascorrendo questa giornata al 349-7225-831. Io sono rimasta un po' senza parole dalle notizie che abbiamo dato durante la prima ora.

di combattere gli insonni e soprattutto le malattie neurodegenerative, molto importante. E poi sono rimasta senza parole perché Harry Styles regala gelati non a Milano ma preferisce Roma. Del resto lui ha questo rapporto con Roma e avrei preferito con Milano, avrei preferito. 349-725-831, fatemi sapere se avete gustato il suo gelato, quello offerto gentilmente da lui. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare. Anche lui quest'estate è stato in Italia, Justin Bieber, insieme

Drake insieme a Justin Bieber, Let Me Love You, direttamente dal 2016. Sono le 16:13, mercoledì 16 settembre 2026. Io, di proposito, ho detto per tre volte 16, visto che è un po' il 2016 è l'anno d'oro

0: Harry Styles con Roma, Justin Bieber con la Sicilia. Quindi ormai il mondo degli artisti a livello internazionale viene qui in Italia per gustare, secondo me, la pizza e il gelato.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

capoeira. Tagazu Ikeetra insieme a Giusy Ferreri con la partecipazione di Sean Paul. 16:22 minuti, mercoledì 16 settembre 2026. Ora parliamo di una tradizione, anzi una vecchia tradizione ritornata ad essere una nuova tradizione.

spostare l'attenzione al libro, quindi entriamo un po' in una sorta di vintage, in uno stile più vintage. Oggi club del libro sono diventati una vera e propria moda tra i più giovani, in un mondo dove si sta sempre quindi connessi al telefono. Invece dobbiamo un attimo cambiare un po' i nostri pensieri. Il libro esiste ancora e soprattutto viene ancora letto.

Bella con Sweet Dreams, e fate dei dolci sogni e soprattutto magari li fate leggendo una pagina di un libro. Questa tradizione, questo passatempo è ritornato finalmente grazie anche ai social, perché anche i social hanno contribuito a riaccendere la passione nei giovani, perché si sono formati dei canali su TikTok e Instagram in cui invitano le persone a leggere in condivisione, la lettura condivisa. Funziona così: ci si organizza online in chat di gruppo e poi ci si vede di persona. I ragazzi poi si danno appuntamento nei bar della città, al parco, nelle librerie. Così leggere non è più un'attività noiosa da fare da soli, rinchiusi in casa, ma diventa un'occasione anche in questo caso per stare insieme, per condividere delle idee. Sto pensando come quando a scuola si leggeva, quando si arrivava al punto, poi passavi la palla al tuo compagno di banco. Ecco un po' questa idea.

0: Music Box.
1: Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99 euro. Hai presente che spettacolo la mattina?
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Sono le 16:38 minuti, questo è il Ritual Sound di Break On in questo mercoledì 16 settembre 2026. Ora parliamo di Maluma. Pensate, è diventato ufficialmente papà per la seconda volta. Quindi complimenti sia a Maluma e alla compagna Susana. È venuto alla luce un maschietto, che è il secondogenito, che ha chiamato Orion, venuto al mondo il 14 settembre 2026, proprio due giorni fa. L'annuncio è arrivato sui canali social dell'artista attraverso questa fotografia in bianco e nero scattata direttamente nell'ospedale pochi minuti dopo il parto. In questo scatto si vede il cantante ancora con la cuffia chirurgica mentre tiene tra le braccia il neonato.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto.

0: e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Milan e Juventus non hanno scuse, in Europa League devono assolutamente fare bene. Questione di prestigio, ma soprattutto di conti. Arrivare in fondo garantirebbe delle discrete entrate economiche ai due club, chiamati ad arginare delle perdite importanti nel bilancio dopo la mancata partecipazione alla Champions League. Si parte questa sera con Milan a Benfica alle 21. Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissé e Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. A convincere il tecnico bianconero che un cambio sia necessario sono state essenzialmente due cose. La prima è che senza Locatelli la sua Juventus si è scoperta fragile in mezzo al campo e ha quindi bisogno di maggiore sostanza. La seconda è che i recuperi di Cambiaso e McKenny permettono maggiori variazioni tattiche e consigliano un ritorno alla difesa a 3 con un centrocampo più folto. Intanto sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A. Occhi puntati sul big match tra Roma ed Inter in programma sabato 19 settembre alle 18 e assegnato a Davide Massa. Al VAR Mazzoleni. Per quanto riguarda le altre sfide delle big, la penna dirigerà Milan-Lecce. Zuffer riarbitrerà Juventus-Atalanta, mentre sarà dovere in campo per Fiorentina-Napoli. Il turno si aprirà con Monza-Sassuolo venerdì 18 alle 20.45 affidata a Perenzoni. Guida per Bologna-Torino e Mariani per Parma-Genoa tra gli altri match. Dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A, il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Paladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, sempre 24 gare, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028, dentro invece il Portogallo e la Turchia. La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir si svolgeranno anche i test pre-stagione dal 24 al 27 febbraio. La grande novità riguarda l'aumento della sprint race. La mini gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend, tra cui anche Monaco e Monza. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Direttamente dal 2016, Calvin Harris, la voce è quella di Rihanna, This Is What You Came For. Sono le 16:53 minuti, mercoledì 16 settembre 2026, ora parliamo di una band britannica. È pronta a ricevere questo omaggio da parte delle Poste inglesi, che la celebreranno in maniera davvero speciale. Si tratta della Royal Mail, pensate, ha deciso di creare una nuova collezione di francobolli che riprenderanno le copertine di 8 album iconici dei Duran Duran, celebrando una delle band più innovative e influenti della Gran Bretagna. Si legge direttamente sul profilo della Royal Mail: questa nuova collezione presenta opere d'arte iconiche per l'album, oggetti da collezione esclusivi e poi con un'edizione limitata che spaziano oltre 4 decenni di creatività. Quindi noi attendiamo questa collezione dal 17 settembre, quindi da domani. Ormai manca sempre meno. Ora, reggae!

My husband is coming. Reye, where is my husband? Un trend diventato virale sui social alla velocità della luce. Una canzone molto bella, orecchiabile.

bene, quando invece ci addentriamo nelle strofe bisogna avere una padronanza dell'inglese, bisogna masticarlo proprio bene, soprattutto scandire bene queste parole decise. E secondo me soltanto Reye riesce a cantare questa canzone, infatti voi sì, fate finta su TikTok, ma vorrei sentire una vostra versione, non la versione acustica, magari soltanto piano voce, soltanto con la chitarra, proprio la versione originale. Vi metto un po' alla prova. Noi stiamo quasi per concludere la seconda ora di Break On, rimanete lì, ce ne sarà un'altra. Ora c'è Kid Ecco con Good Thing, poi buona cosa lanciare la linea alla redazione.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il governo, secondo quanto si apprende, ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Stando a quanto si apprende, i commissari straordinari presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione delle esecutività del provvedimento in attesa della pronuncia della Cassazione sul ricorso straordinario contro la decisione.
2: È stato condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Carol Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina, Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo di secondo grado ter, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante.
3: È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Press citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della protezione civile ha dichiarato ad Al Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone, per metà bambini, di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri abolirà il bollo auto e moto. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, nel Consiglio dei Ministri di oggi arriverà l'ok all'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione.
3: In vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato nel pomeriggio di oggi potrebbe approdare una nuova proroga, la 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito.
2: Il calcio. La Juventus è chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO con il Sassuolo. A pesare è stata soprattutto la modalità della sconfitta. Errori da non ripetere e analizzati con la squadra, come spiegato dallo stesso Spalletti prima dell'esordio casalingo in Europa League contro il NEC all'Allianz Stadium domani sera. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare. Abbiamo analizzato la cosa nel profondo, tracciando le cose che vanno corrette, ha detto il tecnico toscano in conferenza stampa. Dobbiamo essere più compatti per togliere le linee di passaggio agli avversari.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Volevano capire, volevo capire, sentitela così mi unisco anch'io a questo volevo capire tante cose. 17:08 minuti, mercoledì 16 settembre 2026, potete unirvi anche a voi insieme a me, Madame Marrakesh, vi unite 349-7225-831 e potete iniziare il messaggio con volevo capire e poi concludete la frase. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, potete skippare da una radio all'altra, è tutto molto semplice, non necessita troppo tempo, tutto molto fast. Poi c'è il sito www.topitaliaradio.it e per finire seguite, andate a mettere mi piace, likes, ma tanti alle pagine Instagram e alla pagina Instagram e alla pagina Facebook. Dico alla pagina perché alla fine ha lo stesso nome, due piattaforme con lo stesso nome, chiocciola Top Italia Radio. Ora c'è Ale Farben.

canzone che ci piace tanto qui a Breakona, alle Farben insieme a Roz con la loro Holly, Holly, Holly, Holly, ripetuta un po' di volte, quindi alla fine ti rendi conto che è il titolo della canzone, come funziona la maggior parte delle canzoni nel 2026, anche se era del 2018, nell'ultimo periodo, negli anni 2000, mettiamola così. Sono le 17:12 minuti, mercoledì 16 settembre 2026, terza ora di Breakon. Nelle prime due ore abbiamo affrontato diverse tematiche, soprattutto io sono rimasta ancora alla prima ora perché non mi va giù questa cosa, Harry Styles che regala gelati ai fan romani e non ai fan milanesi, quindi questa cosa non mi piace. Cercherò di mandarmela giù in qualche modo, cercherò ecco di tirarmi su magari con il gelato non offerto da Harry Styles. Nel frattempo magari c'è Michele Bravi che sta facendo la stessa cosa qui a Milano e adesso chiediamo, prima o poi lo farà, dice così, prima o poi.

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Run It e corriamo perché sono suonate le prime campanelle, poi suoneranno ancora forse entro domani, non mi ricordo, l'abbiamo già detto ma devo andare a rivedere il calendario. Comunque qui in Lombardia è già suonata la campanella, quindi gli studenti sono tornati in classe. Fatemi sapere un po' com'è stato, soprattutto se è l'inizio di un nuovo percorso. 349 7 luglio 5 8 31, e dobbiamo affrontare l'utilizzo del telefono all'interno delle aule e soprattutto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Una volta non si avevano questi problemi, adesso sì. In particolare è stato steso il galateo digitale per i genitori. In primis ci sono delle regole d'oro, dei consigli, e facciamo un po' il recap. Sono già state pubblicate come prima regola: evitare di trasformare il primo giorno di scuola in un set fotografico. Va bene, la prima foto, una basta, avanza. Infatti ho già visto primo giorno per mio figlio, basta una foto. La chat di classe è utile, ma spesso viene usata in modo sbagliato. Utilizziamola

lo possiamo sopportare come ci canta Francesca Michelin, solite chiacchiere. Non ci va di ascoltare le solite chiacchiere, ma qui a Break On facciamo delle chiacchiere diverse. In particolare stiamo parlando del Galateo Digital per quanto riguarda il mondo degli adulti, quando per esempio si trovano in una chat di gruppo, in un gruppo di classe, quindi è meglio utilizzare questa chat con intelligenza. Nominata amministratore, rispettate orari di silenzio e riservatezza, per esempio non inviate il messaggio alle 22, alle 23, cercate un attimo di moderarvi. Prima di pubblicare foto, video dei figli di altri, chiedete il permesso dei genitori. Evitate la condivisione di voti, difficoltà, punizioni sui social per rispetto dei minori e delle loro famiglie. Quinta regola, non si devono postare i voti, le pagelle e i rendimenti scolastici, neanche le punizioni. I social e le app sono riservati a chi almeno 13 e 14 anni. Il ruolo dei genitori deve essere attivo anche nel mondo digitale. I nativi digitali ormai esistono, ormai lo abbiamo detto, è proprio

cuore. 24K Golden insieme a Yan Dior Mood, c'è un galateo digitale, c'è un mood digitale da rispettare, quindi mi raccomando, utilizzate i consigli che vi ho dato per iniziare bene l'anno. Quindi se vi comportate bene sulla chat, sul gruppo di scuola della vostra sezione, del vostro figlio, figlia, oppure anche gli stessi studenti, mi rivolgo perché sicuramente gli studenti che hanno 13-14 anni avranno il gruppo di classe, cercate di utilizzare questo gruppo con intelligenza, con attenzione, scrivete le cose necessarie, ecco, se vi dimenticate magari un compito che avete domani, c'è anche il registro elettronico, è inutile rompere ogni 2x2 il gruppo con dei messaggi inutili. 349-7225-831, avete capito bene il galateo digitale, ora c'è MySmith.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

minuti, state ascoltando Break On in questo mercoledì 16 settembre 2026 e abbiamo un annuncio tutto al femminile, una super collaborazione che vede la firma di Annalisa e Madame. Il prossimo venerdì, quello che viene, venerdì 18 settembre, pubblicheranno Amica, una nuova versione del brano di Annalisa uscito un anno fa e presente nell'album Ma io sono fuoco. Avrei solo bisogno di un'amica, scrive la cantante annunciando la collaborazione con Madame. È un brano che mette in musica un dialogo immaginario e tagliente con un'amica, faro nella notte in un momento di profondo smarrimento. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica fondamentale e preziosa è Madame. E dopo aver pubblicato il suo terzo disco Disincanto, certificato disco d'oro, porta ancora una volta la sua scrittura dalla poetica inconfondibile. Madame è tornata poco tempo fa, tra l'altro l'abbiamo sentita in apertura della terza ora insieme a Marrakesh con Volevo capire, adesso abbiamo capito che hai fatto un bel disco, un bel singolo con Annalisa. Noi lo attendiamo.

concordato tutto questo, ha affermato, ha detto sì, è stato proprio così, è stato un colpo di fulmine, ma aiutato sia con la fortuna e sia con un po' di gentilezza. Quindi chissà, magari faranno un'altra hit insieme. Adesso c'è Rudimental insieme a Jesslyn con Disney.

0: face.
1: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
2: Gianluca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Mi sto preparando in anticipo per quando scenderanno le temperature.
2: Ti porti già avanti per scaldare la casa nelle prime giornate di freddo?
3: Altro che! Guarda che offerta! C'è il pellet Seb da 15 kg a soli 6,99€.
2: A quel prezzo conviene fare subito scorta.
3: Decisamente. Inizio a caricare il bagagliaio.

0: tu, liberami un angolino in garage. Cida, Cida.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud, residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

E c'è un po' di indecisione in questa canzone, Gaia, chiamo io, chiami tu, alla fine chiamate voi. Sono le 17:51 minuti, mercoledì 16 settembre 2026 e ora ritorniamo a parlare di loro. Non so se farlo con una certa euforia perché è l'ultima volta, poi nel giro di due giorni ci sono state subito le smentite di questi rumors, ma forse ci tocca farlo con una certa euforia, forse no, vediamo. I Maneskin starebbero lavorando a un nuovo album, l'annuncio entro la fine dell'anno. Secondo il Messaggero, la band avrebbe già registrato nuova musica a Los Angeles e starebbe quindi lavorando a un nuovo progetto discografico, come l'ultima volta l'abbiamo detto. Ma non sarebbe tutto, per il 2027 sarebbero allo studio almeno due grandi concerti a Roma, con location come lo Stadio Olimpico e il Circo Massimo. Allora, io mi fermo qui. So che va Harry Styles il 7 e 8 agosto, quindi non potete andare voi nel 2027.

Io sento sinceramente che questo annuncio che abbiamo appena fatto, che ho appena fatto dei Maneskin, un loro ritorno, un nuovo progetto discografico già registrato a Los Angeles in arrivo a fine dell'anno, è verità. Non l'abbiamo detto, mercoledì 16 settembre, ce lo segniamo, poi se domani, dopodomani, settimana prossima, non è vero, non parlerò più dei Maneskin, ecco, lo dico perché ultimamente continuano a uscire dei rumors che poi non sono rumor, sono dei veri e propri annunci, e poi nel giro di 2 o 3 giorni tutto cambia, quindi vediamo. Nel frattempo siamo giunti alla fine di queste 3 ore di Raycon, io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani. Vi lascio sulle note di Uge, J Balvin Man, Ellie Goulding con Adore You.

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Tuttavia, ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.
1: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo sindacati.
2: A Rozzano, a Milano, all'Istituto Comprensivo Monte Amiata di Via Arno, uno studente delle scuole medie di 12 anni avrebbe messo le mani al collo a un compagno di classe e gli avrebbe fatto perdere i sensi. Lo riporta Il Giorno, il quale aggiunge che il fatto è accaduto martedì e che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzino che avrebbe subito l'aggressione sarebbe stato subito soccorso dall'insegnante e poi accompagnato in codice giallo in ospedale.
1: Tre medici dell'ospedale di Ross sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzi di Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Rosaria Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari a circa 3 milioni, e l'11,4% delle straniere di questa stessa età, oltre 244.000 donne, dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. Lo rileva il rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Tra le straniere, si legge ancora nel rapporto, il dato più elevato si riscontra tra le rifugiate.
1: Siamo al calcio, tutto confermato dopo le anticipazioni di ieri sera. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldebole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: È il momento di dare il via ad una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon mercoledì. A quanto pare abbiamo trovato il nostro genio di oggi che con la sua Ferrari ha fatto qualcosa di davvero eclatante. Ne parliamo tra qualche istante, ma cominciamo invece da come spendiamo i nostri soldi.
5: 3, 2, 1, 1.

quanto è bello spendere i soldi, proprio andare a comprare le cose che più vogliamo. Certo, bisogna averne ovviamente di soldi nel proprio portafogli, perché se no col cavolo che si possano comprare tutta una serie di cose. Ma ci sono dei metodi di pagamento che magari ci permettono di acquistare per esempio elettrodomestici piuttosto che automobili, eccetera. E sto parlando dei pagamenti rateali, le rate. E a quanto pare in Italia sono 8 gli italiani su 10 che ricorrono proprio ai pagamenti rateali, ma non soltanto per delle cose grosse, perché qua si parla di cifra dai 200 ai 50.000 euro, ok? Il sondaggio che è stato realizzato è stato fatto sotto questo tetto, diciamo, di spesa, quindi 200 euro rateizzati piuttosto che 50.000 euro rateizzati. Io già mi immagino 50.000 euro una macchina, una casa o cose del genere, veramente grosse come spese. Comunque gli italiani pare che vengano spinti proprio da questa modalità di pagamento, soprattutto per l'esigenza di distribuire le spese, perché se no non ci arriviamo a fine mese e sarebbe bello poter spendere praticamente tutto subito, cioè comprare tutto subito. E si spende questo per elettrodomestici, smartphone, insomma l'elettronica in generale, ma anche la manutenzione dell'automobile, le spese veterinarie, corsi e formazione professionale, quindi una roba che serve anche a noi stessi. Insomma, si paga a rate praticamente tutto, cioè quindi la nostra vita a rate, anche se la viviamo invece a un quarto di miglia alla volta, no? Questa è una citazione di un... vabbè, lasciamo perdere. 3, 2, 1 1 hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: 3, 2, 1.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Abbiamo cominciato il nostro mercoledì parlando di come effettivamente noi spendiamo i nostri soldi, non tutti subito. Noi italiani pare che non si voglia spendere tutto subito, ma anzi 8 italiani su 10 ricorrono ai pagamenti rateali, non forse proprio perché uno ne ha voglia di spendere in modo rateale, ma perché c'è necessità. Infatti moltissimi durante questo sondaggio hanno effettivamente detto che lo fanno perché sennò alla fine del mese, insomma, non si arriva, ecco. Speriamo migliori la situazione in Italia.
2: 3 2 1 Power.

0: Manca poco e scopriremo che cosa ha fatto il nostro genio di oggi con la sua Ferrari, perché per adesso è ancora lì. Ne parliamo tra poco.
1: One hour. One hour.

0: 1 hour.
1: 1 hour.
2: Quell'ora che ti basta.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Ora passiamo a parlare di Donnas, dove è stata inaugurata la nuova scuola di Vert. La cerimonia, svoltasi sabato 5 settembre alle 16 al Gran Vert, ha previsto i saluti delle autorità, la benedizione e il taglio del nastro, seguiti dalla visita dell'edificio scolastico e da un rinfresco. Un momento dedicato alla comunità e alla presentazione di spazi rinnovati per studentesse e studenti.
5: Ora passiamo a parlare del tiro a volo di Châtillon, dove Legambiente sostiene le segnalazioni dei cittadini che lamentano disturbi acustici legati ai colpi sparati nell'impianto appena collaudato. Il rumore, già molesto di per sé, diventa insopportabile quando non vengono rispettati i limiti autorizzati da ARPA e Regione, come orari e giornate di riposo. Il presidente Giampaolo Fedi invita i comuni a valutare l'impatto acustico prima di autorizzare strutture così sensibili e chiede verifiche per garantire il pieno rispetto delle norme.
4: Parliamo ora di sanità pubblica. In Valle d'Aosta è stata rilevata per la prima volta la presenza del virus West Nile in 2 uccelli selvatici, un corvide e una ghiandaia. L'azienda USL precisa che il ritrovamento non deve creare allarmismo, ma conferma l'efficacia della sorveglianza attiva prevista dal Piano Nazionale Arbovirosi. Sono state avviate le misure di prevenzione, interventi larvicidi, informativa ai medici, controlli sul sangue e monitoraggio entomologico. La principale raccomandazione resta proteggersi dalle punture di zanzara.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Genek, shoot.
1: Abbiamo aperto l'appuntamento di oggi con il sondaggio, le ricerche che sono state fatte sui metodi di pagamento di noi italiani. 8 su 10 preferisce rateizzare un pagamento, anche non così elevato, diciamo, ma poi è tutto soggettivo, ci mancherebbe, però comunque di rateizzare il pagamento per non pagare tutto subito. Di certo il nostro genio di oggi non ha problemi a rateizzare le cose se sta viaggiando su una macchina piuttosto prestigiosa, o almeno questo è quello che possiamo immaginare. E il nostro genio di oggi ha abbandonato la sua Ferrari perché si è fermata. Evidentemente, non so, qualche problema tecnico, o magari non aveva fatto benzina, non lo so. Comunque l'ha abbandonata in strada. Siamo nel Bresciano, lui è sceso, ha lasciato la portiera aperta, pare abbia tentato di rimettere in moto o comunque spostare la macchina spingendola, ma non ci è riuscito, e l'ha abbandonata così. Adesso sta Ferrari è custodita in attesa di essere riconsegnata al proprietario, ovviamente, ma ci sono un po' di problemi perché ci sono società di leasing della proprietà della macchina, ma insomma il concetto comunque è che questo, il nostro genio di oggi, è proprio sceso e ha abbandonato la sua macchina lì dov'era.
2: 3, 2, 1, 1.

cosa sei venuta a fare? Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto

0: A molti è capitata la situazione di essere un po' assetati durante un concerto. Quando andiamo a vedere, per esempio, il nostro cantante o la nostra cantante preferita, beh, a un certo punto un po' di sete viene, ma non abbiamo l'acqua perché non ce la siamo portati, non ce la facevano portare, eccetera, eccetera. In Brasile c'è una nuova legge, ne parliamo tra poco.
1: 3, 2, 1 hour. Jenny, dove sei?
2: Alla CIDAC, sto già organizzando la colazione definitiva per domattina.
1: Addirittura definitiva? Cosa ti sei inventata?
2: Ho trovato la combo perfetta per alzarsi dal letto col sorriso. Pane morbido a fette Roberto da 400 grammi a soli 79 centesimi.
1: Ah, ottima base, ma manca la magia da spalmarci sopra.
2: E qui si fa super interessante. Mega barattolo di Nutella Ferrero da 950 grammi a 5,99€. Hai presente che spettacolo la mattina?
3: Ma perché è così difficile conferire correttamente gli imballaggi in plastica e metalli? Perché molti oggetti in plastica non sono imballaggi. Sono plastiche dure che devono essere conferite presso i centri di raccolta sul territorio. Nel bidone giallo vanno solo gli imballaggi in plastica e metalli, quindi tutti i materiali che contengono, proteggono e trasportano vari prodotti. Il tutto senza residui. In Valle d'Aosta cresce la raccolta differenziata, ma dobbiamo migliorare la qualità. Ricorda, è la qualità che fa la differenza. Messaggio a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta, assessorato alle opere pubbliche, territorio e ambiente, in collaborazione con Enval.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Super Trailers.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
4: Super Trailers.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai. A settembre.
13: Siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 1.

0: con One Hour, quell'ora che ti basta, andiamo in Brasile. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel mondo degli eventi, dei concerti, perché è stata approvata la legge Taylor Swift, la cantante donna da record veramente, che ha fatto dei tour veramente pazzeschi, ha fatto girare un sacco di soldi davvero. Comunque in Brasile pare che abbiano approvato, il presidente abbia approvato proprio, ha firmato il decreto che garantisce acqua potabile gratuita ai partecipanti dei grandi eventi, che possono essere gratuiti o a pagamento, in spazi aperti, in spazi chiusi, comunque festival, concerti, conferenze, fiere, insomma c'è l'acqua potabile gratuita praticamente per tutti. Non è esattamente, cioè questa è una legge, si chiama legge, è stata definita come legge Taylor Swift, quindi anche un onore per Taylor Swift avere una legge in suo nome. In Italia questa legge non è ancora arrivata, comunque per adesso si sta evidentemente parlando, però in Italia ci sono ancora dei divieti, i tappi delle bottiglie per esempio, quelle di plastica, restano vietati. Si è aperto però alle borracce metalliche per riempirle gratuitamente all'interno con dei distributori, quindi il concetto è che piano piano ci stiamo muovendo anche sotto questo aspetto. Certo, va bene l'acqua gratuita, facciamo che fare anche il panino gratuito, quindi anche la cena è una cosa tutta totalmente gratuita, tutto all'interno del pacchetto del concerto per esempio.
1: 3 2 1 1 Power.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo andati anche in Brasile per andare a vedere effettivamente la legge Taylor Swift, quella legge che permette di bere gratis, gratuitamente, acqua ai concerti, visto che verrà distribuita proprio durante concerti, fiere, festival, tutto in modo gratuito, quindi non dobbiamo neanche più portarci l'acqua da casa. Speriamo arrivi questa idea anche in Italia, visto che è diventata legge in Brasile, perché non legge anche in Italia? A domani con One Hour, ciao!
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 5 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
4: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
5: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
4: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
5: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Siegfried Frido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
4: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bam bam bam.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Esordio europeo per il nuovo Milan di Amorim, che si troverà davanti subito un avversario di spessore. Questa sera alle 21 arriva a San Siro il Benfica in una sfida suggestiva e che storicamente porta bene ai rossoneri. Nei 6 precedenti ufficiali, infatti, il club meneghino non ha mai perso. Il tecnico portoghese, al pari di Gonzalo Ramos, affronterà il suo passato. Vietato cominciare male per non mettere in salita il percorso in Europa League, dove il Milan vuole arrivare fino in fondo, come ammesso dallo stesso Amorim. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra. Dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson. E domani tocca la Juventus con gli olandesi del NEC, con l'ombra di Conte che si allunga sulla sua panchina. Luciano Spalletti si prepara al debutto stagionale in Europa, dando un bello scossone alla sua formazione. Siamo consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa, illustrando la partita che si aspetta domani. Sentiamo.
1: Ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta.
0: E dopo le anticipazioni di ieri sera, Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. Al suo posto arriva Raffaele Palladino. Questa mattina Tedesco è arrivato al centro sportivo di Casteldevole intorno alle 9 per uscire poco più di un'ora dopo. A seguire il comunicato del Bologna, che annunciava contestualmente l'ingaggio di Palladino per 3 anni. Domani sarà presentato alla stampa. Venerdì 18 settembre Roberto Mancini diramerà la lista dei suoi primi convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà le prime 4 gare valide per la Nations League 2026-27. Diverse

tra cui Dumbia, Romano e Zoma. Confermato Inacio, out palestra, che non è al meglio. Alcuni giovani verranno lasciati all'Under 21, che si sta giocando il pass per l'europeo di categoria. E siamo all'atletica. Leonardo Fabbri ha chiuso la stagione da numero uno del mondo nel getto del peso. Annata agonistica amara invece per il triplista Andy Diaz, che nonostante abbia vinto tutti i titoli a disposizione, è stato superato in graduatoria dalla portoghese Pichardo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce, sai.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: fare.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino sessantenne è stato picchiato e insultato da tre uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. Due giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezioni alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.

sai, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: Sono le 22 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, i servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati in USA e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse, la replica del Cremlino. Putin intanto chiama i russi alle urne in vista delle elezioni per il rinnovo della Duma nel weekend. Strage a Gaza per il crollo di un palazzo di 6 piani che ospitava decine di palestinesi sfollati. L'edificio era stato colpito in passato dai raid israeliani. Il bilancio è di almeno 20 morti, ma i soccorritori riferiscono di un centinaio di persone sotto le macerie, metà delle quali bambini. Le autorità di Gaza puntano il dito contro Israele per il crollo mortale che aggrava la catastrofe umanitaria nella striscia. In Italia per la politica, il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, auto fino a 80 kW, il 70% delle circolanti. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Per la cronaca, si è costituito accompagnato dal suo avvocato nella caserma dei Carabinieri di San Pietro a Roma l'uomo che avrebbe sparato il piombino che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano. Le autorità erano riuscite a risalire la sua identità attraverso i registri di un'armeria presso cui il principale sospettato avrebbe comprato una carabina d'aria compressa a inizio settembre. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico questa mattina. Durante l'operazione le è stato estratto il pallino metallico rimasto conficcato nel tricipite. Chiusura all'economia, il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici saliti dal più 11,6% al più 17,1%. E con questo è tutto, a più tardi.

faccio credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

prenderà la mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così marcia che non spreco.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

0: I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci, quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sudamerica.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW e moto. Nel complesso 4 milioni e mezzo di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Una spudorata manovra elettorale attaccano le opposizioni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La cronaca, grave episodio di antisemitismo a Milano. Un rabbino 60enne è stato picchiato e insultato da 3 uomini mentre aspettava il bus nella zona di Bande Nere. A denunciare l'episodio è Walker Mengaghi, presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo. Una cosa così violenta non è mai successa. Ancora cronaca, tutte le vite meritano rispetto. Quel giorno avrei potuto avere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Con queste parole rese in dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano, Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 rapinatori, sembra quasi pentirsi del suo gesto, più volte in passato rivendicato in virtù dell'autodifesa e della sicurezza. 2 giorni fa è stata rigettata l'istanza presentata a Torino. La impugneremo, assicura la difesa. Sono 89 casi sintomatici e 14 bimbi ricoverati con sintomi di gastroenterite dopo che diverse scuole in provincia di Brescia sono diventati teatro di un focolaio di tossinfezione alimentare. Secondo i primi risultati degli esami eseguiti in ospedale sui piccoli pazienti, si potrebbe trattare di un'infezione da salmonella. Tra le persone colpite ci sono anche diversi adulti, in particolare alcuni addetti alle mense scolastiche. L'economia in chiusura, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è presidente. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio, quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell, ha ripetutamente attaccato la Banca Centrale Americana. E con questo è tutto, a più tardi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò

stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

mezzanotte e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: è l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: skeletons.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.